0: il suono di Marco Ferri. In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Fun. Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: suono di Outwork. Peter Pan. Squat. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti esco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
0: Peter Pan a manetta.
7: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
0: Peter Pan a manetta.
8: Peter Pan. Forever Fun, Forever Young.
9: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono

0: suono di Outwork. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Fun. Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: il suono di Thomas De Marchi. Scott. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shatodax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shatodax, l'eleganza dal 1948.

Mr. Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

0: grazie a DAB e FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Forever Fun, Forever Young.
0: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: dai il suono di
1: Davide Zanetti. Peter Pan.
0: What? Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Super Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: suono di Rubens. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: What?
0: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Rosa speciale Pink Eye Sparky. Giovedì 28 maggio dalle 18:30 DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21:30 sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio dalle 18:30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
2: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
3: On Radio Peter Pan.
4: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Forever fun, forever young.
14: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Radio Peter Pan.
0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 7 in punto, c'è l'happy ending.
0: Peter Pan O'Clock.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O.

0: su winklerchimica.com.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Forever Fun, Forever Young.

0: un concerto privato. Samurai J, volevamo,
1: l'ho dimenticato,
0: volevamo quello di Blanco, Finché non mi seppelliscono, un remix che hai sentito è quello del nostro The DJ Maxwell.
2: Il rumore velocissimo che sentite di carta che sgranocchia, di cos'è questa?
0: È una merendina che c'è in studio da ieri. Secondo me l'ha portata Muva, però non l'ha mangiata.
2: Secondo me la mangio io questa mattina.

0: mattina 26, 4 i minuti dopo le 7, fino alle 10, 3 orette di cazzeggio domenicale.
1: Ma non buttarla via così sta cosa seria che noi facciamo. Peraltro volevo cominciare leggendovi una massima che c'è scritta nel calendario nostro interno regalato da una nostra ascoltatrice.
0: Ma questo dice... è quello di sabato.
1: Vabbè, ma mi piace quello di sabato. Fammelo leggere.
0: L'avrà letto ieri.
1: E lo leggo anche oggi. Certi stronzi escono dai culi già in camicia.
0: Buongiorno, benvenuti, questa è Radio Peter Pan. La domenica mattina ci siamo noi due. Io sono Joe, lui è Angelo PA1. Veniamo in pace, siamo alla ricerca di forme di vita intelligenti che sono già attive e operative così presto pure oggi.
1: Non so se è migliore quella di oggi che invece dice chi rimane in silenzio ti sta solo mandando a fanculo.
0: Comunque è un bel calendario.
1: Ma chi cazzo ce l'ha mandato?
0: 393-7366-240, messaggio scritto o messaggio vocale per raccontarci il motivo che ti ha spinto giù dal letto. Dal messaggio che riceviamo tiriamo giù una parola chiave che ci servirà poi nello sviluppo del grafo.

0: pronto con carta e penna, sentite qui. Quindi
1: nel frattempo salutiamo delle categorie che sicuramente sono già sveglie a quest'ora. Tipo, chi c'ha di sveglio?
0: Quelli che ti insultano così intelligentemente che lo capisci tipo quattro pensieri dopo.
1: Tipo il calendario.
0: Esatto, quelli che se si mettono un'idea in testa è più facile togliergli la testa che l'idea.
1: Ok.
0: Quelli che se non sono sereni almeno provano ad essere poco nuvolosi. Gente positiva come me e te.
1: Meteorini.
0: Sì, e poi quelli che si avvalgono della facoltà di rispondere male.
1: A tutti questi, a tutti gli altri, buona domenica!
2: Peter Pan, happy ending. Attenzione, no

0: J Balvin, Ryan Castro, DJ Snake. Tonto, buona domenica mattina, ben svegliati alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Già ce lo stiamo chiedendo noi, chi ce l'ha fatto fare?
1: Beh, i nostri ascoltatori che sono sempre copiosi a mandare un sacco di messaggi che noi leggiamo ridendo come dei cretini. Già dall'inizio. È bella questa cosa, che poi quando li leggiamo in diretta però non riusciamo più a interpretarli come nel fuori onda. Perdono un po'. Dovremmo leggere in diretta tutto quanto senza aprirli prima.
0: Dovremmo tenere il microfono aperto sempre, una bella idea. C'è Davide dalla Germania, dice: sveglio perché ho la partita IVA e ho aperto una ditta di pulizia. Vedi? Si lavora sempre 7 su 7, Davide, vedi, c'è sempre qualcosa da pulire,
1: e
0: da sistemare.
1: Vedi che in Germania fanno altri sport, fanno la partita IVA. Così era una cosa che mi è venuta. Invece una partita di rugby.
0: Così.
1: Ma Giovanni, ma tu ridi? Ma perché non ridi? Senti questo.
2: Happy ending anche a voi.
0: Grazie.
2: Buongiorno, 7:07, già operativi da 2 ore.
0: Ma che devi fare la domenica? Ma stiamo a letto.
1: È una persona impegnata, però ci ascolta.
3: Buongiorno, buongiorno. Vabbè. Sono arrivato anch'io. Ditemi il vostro, che lo dico io. Dai, che andiamo. Mandi.
0: Ho temuto il peggio perché c'era quella rima lì che si infilava. Ci sono anche due bimbi che
1: sentirli?
0: Mi fanno un indovinello.
1: Sentili.
4: Indovina dove stiamo andando. Ciao.
0: Alexia
4: e Leon.
0: Non lo so.
1: Ma al mare?
0: Secondo me al mare. 393 736 2640.

0: vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Vabbè, ma questo non è reggaeton, Giovanni.
2: Adesso non è reggaeton.
1: No,
2: quasi reggaeton. Marshmallow, Farruko, spacco tutto. Essa vita, state ascoltando Radio Peter Pan. Lo dice per tutta la canzone, spacco tutto.
1: Ma sei sicuro?
3: Ciao, sono Samurai J.
1: No,
3: vinci il mio concerto privato.
2: Non lo vogliamo il concerto di Samurai J.
1: Sai che vorrei un concerto organizzato dal nostro Berello, che pettina le spiagge in una maniera impeccabile. Ci cammini anche scalzo, non senti la differenza, veramente.
2: Parrucchiere della sabbia.
1: Bravo, bravo, bravo, senti.
4: Buongiorno, buongiorno Angelo.
2: Buongiorno.
4: Datemi la forza, vi prego. Sto pettinando queste spiagge, aiuto.
2: Questo messaggio lo inviò alle 5.09. Io ero ancora nel mondo dei sogni.
1: Mi fa venire in mente una situazione. Potrei andare a lavorare con lui e fare l'ombrellone. Ieri ho fatto questa battuta, mi trovavo a un matrimonio, dietro di me c'era una signora anziana. A un certo punto io mi sono spostato, la cosa. E io avrei avuto piacere se lei continuasse a farmi ombra. Dico, guardi signora, il mio lavoro di ombrellone lo so fare benissimo. E mi sono rimesso.
2: Hai rimorchiato una signorina?
1: No, non l'ho rimorchiata, l'ho oscurata.
2: Che effettivamente, signorina, data la stazza di Angelo,
1: signorina,
2: l'ombra che proietta sul fondale,
1: sulla vecchia,
2: effettivamente è bella ampia, è come un gazebo. Angelo PA1,
1: attenzione, c'è questo signore che ci ha mandato l'immagine della sua casacca del 112 e dice: non augurate buon lavoro, mi raccomando.
2: Allora ti auguriamo pessimo lavoro,
1: dai. Giovanni, bravo.
2: Se non vuole che gli auguriamo buon lavoro. 393 736 6240.

0: Hey. Peter Pan, Harvey, lie to me, Angelo, dimmi una bugia. Ma c'ho il naso corto.
1: Adesso si è allungato perché hai detto una bugia.
0: Ma non parlavo di quello che stai vedendo quassù.
1: Ah, quanti nasi.
0: Basta, è arrivato un messaggio di un certo Angelo.
1: Tuo omonimo.
0: Si chiama come me, che dice: buongiorno, sveglio per andare a lavorare in fabbrica a Terni, produzione di mattoni. Ho dormito 2 ore, Angelo da Orte. Allora, siamo, e dice:
1: a parte che dice fortuna, ci siete voi che mi tenete sveglio. Produzione di mattoni, Angelo mi stava raccontando di un mattone che tiene in cantina a casa sua, che ha portato
0: anni
1: a casa prima che questo mattone venisse messo nel forno, e dice che è ancora molliccio.
0: Ancora molliccio.
1: Non si è seccato in questi anni.
0: No, a parte che l'ho avvolto nella plastica, però è interessante sta cosa. Potrò fare un trattato sui mattoni molli, ma la prossima volta. Salutiamo
1: quindi
0: Angelo.
1: Usati per costruire case molli.
0: Esattamente. È la frontiera. Tu ne saprai qualcosa adesso che stai per comprarti.
1: No, se magari.
0: Ma salutiamo Angelo che si sta facendo 27 minuti di strada, 32,4 chilometri per andarsene da Terni a Orte, anzi il contrario. Da Orte a Terni.
1: Spiega in che regione siamo.
0: Siamo in Lazio, bellissimo, bellissimo posto, vicino a Viterbo, è a Orte.
1: Fra Viterbo e Rieti.
0: Sì, sì, ok.
1: Come quella zona lì.
0: Quell'area. Beh, bravo, domenica mattina che si fa tutti sti chilometri per guardare i mattoni che passano davanti a sé entrando in un forno.
1: Bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. C'è da sempre da lavorare. 393-736-6240. Allora, in cerca dei motivi per i quali sei attivo così presto pure oggi. Gita, lavoro, sport.

0: Vai! Correva l'anno 2015, Tiny Temp, Just Lean, No Letting Go. Tempo di fermarci, già in ritardo.
1: No, intanto abbiamo andato verso un caffè, quindi questo è il motivo principe.
0: Sai che ho trovato un bar dove fanno un caffè buonissimo. Quindi adesso metto un po' di pubblicità.
1: E andiamo al bar.
0: Sì, ma sai dove?
1: A dove?
2: Alla Palude di Onara.
0: Ah, ma se il caffè è buonissimo. Allora, torniamo fra poco con l'Happy Ending parte 1.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Weekend.
1: Non c'è altra scelta.
2: Che si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30. Per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
8: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi.
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Forever Fan, Forever Young. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ricordo.
1: Dal 2008 Guru Josh Infinity, secondo me non era a tempo quel suono di borraccia.
2: Ma non era nemmeno intonata, ma è questo il bello. Cioè,
1: la gente, la borraccia è suonata.
2: Allora, c'era una tonalità. È partito sto campanaccio qui, la gente dice cazzo, ma su Peter Pan fanno le cose anche stonate.
1: Sei bello.
3: Bravo, sei meglio.
1: Meglio, sei il numero uno. Siamo alla ricerca, ciao, io sono Joe, lui è Angelo. Quelli dell'Happy Ending parte 1. Siamo alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Anche noi, perché sì, siamo attivi.
2: Sì, ma
1: abbiamo trovato una famiglia
2: che non è ancora attiva.
1: È esperta nella creazione di messaggi vocali.
2: Attenzione. Ascoltate bene, fermatevi in parte della strada, spegnete tutto. Fermi, partiamo.
4: Ciao, sono Kevin e sto andando al mare con mia mamma e Gigi.
5: Ciao.
6: Ciao ragazzi.
2: Questa era...
1: È che io ho capito che c'è Kevin che sta andando in mare, però è lontano, lontano, forse l'ha lasciato a casa. I genitori invece stanno partendo con la macchina.
2: No, allora è andata così. Kevin sta seduto dietro, la mamma reggeva il telefonino e di fronte alla bocca di Kevin. Il bambino ha iniziato a parlare, ma man mano la mamma si sposta, scusa il gioco di parole, man mano la mamma si sposta col telefono per mettere il telefono in bocca al padre. E quindi il bambino è andato un po' così in fade out, si è sentito sempre meno, il rumore della macchina che la fa da padrone, non si è capito un cazzo.
1: E questo è quello che accade quando arrivano dei messaggi vocali alla radio. Angelo si immagina tutta la scena.
2: Ma è così.
1: Ha anche una tela sulla quale ritrae questa scena rupestre, nella quale c'è una scena di calcio, robe incredibili.

0: Tiri. Ero girato di là e sento te qua Disco Boys. E ho detto
1: Disco Boys.
0: Sì, vabbè, quello che è.
1: Poco fa all'interno di Happy Ending avete sentito il tutorial perfetto di una famiglia che stava partendo per il mare, avevano lasciato il bambino a casa, ma in realtà vedi che dagli audio non capiamo perfettamente le vostre posizioni. Il papà ci ha rimandato un altro messaggio. Ci
0: avevo quasi azzeccato.
2: Ciao ragazzi, sono Gigi. Ciao, Gigi. In realtà Kevin guida, che ha 8 anni, bravo, e la mamma è a destra che teneva il telefono, avete ragione, io indietro che dormivo.
1: E però si è svegliato, vedi, sentendo il vocale in onda si è svegliato.
0: Allora, suggeriamo a Kevin, che ha soltanto 8 anni e sta guidando, di usare il nostro navigatore, che da questa mattina fa parte del nostro staff, si chiama Salvatore, che manda audio ad cazzum tipo questo:
3: all'incrocio a destra.
1: Che pensa? Forse deve raggiungere il bagno, sai che è sempre lì in fondo a destra, non lo so. Però vedi, prima l'audio della famiglia di Gigi, che era un po' così, cioè si capiva alla lontana cosa stavano per fare, ha preso subito da mamma Sonia,
0: che ha voluto emulare queste gesta, abbassa il volume
1: insieme a Kiki,
0: sentite.
4: Ciao ragazzi, Kiki, glielo dici tu perché siamo svegli così presto?
0: Kiki,
4: svegli così presto perché ho un torneo di rugby.
0: Ma Kiki è nel baule, dov'è Kiki?
4: Torneo di rugby a sonno, no?
0: Mamma è sempre in primo piano.
1: Ah, perché sono già lì, sono già sul campo da rugby, lei è sugli spalti. Suo figlio Kiki è lì invece che...
0: racconta quelli di Radio Peter Pan cosa stai facendo. Allora lui va in mezzo al campo in fondo.
1: E no, abbiamo il microfono che è troppo responsivo, quindi con noi non funziona, mannaggia. 393 736 6240 e tu perché sei già sveglio?

0: ciao, sono Samurai J, vinci il mio concerto privato.
1: Grande,
2: Samurai J,
1: grande!
2: Afrojack, Sia, Awake Tonight, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy Ending, noi siamo qua che ci divertiamo, voi vi state divertendo in tutto questo, perché noi sì.
3: Quanto vi divertite voi due a lavorare, eh? Vai rega!
2: A lavorare comunque, questa cosa che non riesco a comprare. Lavorare, stiamo lavorando, sì.
4: Beh Giovanni, perché devi sminuire sempre il nostro impegno? Certo.
2: No, siamo qui a bere il caffè.
4: Alacremente pure, questo l'hai avvolto?
2: Sì, sì, l'ho avvolto, è l'audio di un bambino che aveva una ventina di secondi di intro, cioè di silenzio. L'ho fatto partire al punto giusto, ci spiega cosa sta andando a fare.
4: Vado.
5: Buongiorno. Sono Matteo Gabriele.
4: Sì.
5: E sono di Galzignano Terme, sì. E sono diretto verso il palazzetto di Mirano per vincere una coppa d'oro ai campionati regionali. E per fortuna che ci siete voi che mi sostenete per come porta fortuna. Infatti ogni volta che mando un messaggio mi portate fortuna e porto a casa una medaglia.
4: Bello Gabriele. Gabriele Michele.
2: A parte non scherzare con lui che è uno che mena, fa taekwondo.
4: No, però il fatto che noi gli portiamo fortuna, intanto io mi ci vedo già come un amuleto.
2: Sì.
4: Tu quale parte dell'amuleto vuoi essere? Il ciondolino o vuoi essere il pirolotto fatto
2: in bocca al lupo, piccolo bimbo che c'ha la gara di taekwondo e vincerà la Coppa d'Oro. Io nella vita al massimo la Coppa d'Oro c'era quella gelato, non era niente
4: la Coppa del nonno, questa non era la Coppa d'Oro, Giovanni.
2: Angelo, è già finito il tempo.
4: No!
2: Sì,
4: no!
2: Quindi 393-736-6240, messaggio scritto / messaggio vocale, chi te l'ha fatto fare perché sei già sveglio anche oggi.
6: Peter Pan!

0: No, allora volevo dire, è una canzone del 2000, è stata unita ad un'altra canzone del 2000 per farla diventare del 2026. Sì. Bravi.
1: Beh, sommando 2000 più 2000 farebbe 4000, quindi comunque
0: Radio Peter Pan è avanti, noi siamo proiettati nel futuro con una canzone del 4000.
1: Per un'oretta vi abbiamo rotto i maroni dicendo: "Ah, senti questo audio com'è brutto, senti questo audio com'è brutto", e quindi questo ascoltatore si è sentito in dovere di noleggiare un'oretta di studio di registrazione, uno dei più prestigiosi in Italia, le officine meccaniche a Milano,
0: è andato lì
1: e ha detto: devo registrare un audio da mandare a Radio Peter Pan, e questo è venuto fuori.
0: Sentite che risultato.
2: Ciao Peter, buongiorno. Questa mattina direzione Fresiano, provincia di Treviso, per la mostra di modellismo statico e dinamico, dove io e il mio gruppo, il Lego per casa, guarderemo la parte dedicata ai nostri famosi mattoncini danesi.
0: Bello.
2: Ciao, vi aspettiamo numerosi. Buona giornata, Emanuele.

0: jackpot. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
2: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 60 6-12.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Get the fuck, shut the fuck up.
7: Radio Peter Pan.
8: It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Ah, sono già le 8:03.
9: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Esteroletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con l'ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica, lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia. Oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. Le salme dei 5 sub italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1. Spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. 4 squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus. 2 in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia. Oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile e conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, certo.
13: Eh beh, ma i nostri controlli.
14: No, le
13: sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line,
13: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young.

0: Siete all'ascolto di Radio Peter Pan di B Boulevard, Boulevard con Point of View, realizzata nello scantinato di una casa di Cairano San Marco in provincia di Treviso.
1: Angelo, ma ti ricordi che ricordi la voce di Muni, di B Boulevard?
0: Ma Monica Bragato, che era una nostra ascoltatrice ai tempi, che è Muni, Monica Muni, sì. Che fine ha fatto, che non ho più avuto sue notizie?
1: Non le piace più ascoltarmi.
0: Qualcuno è amico di Monica Bragato, in arte Muni? Così per sapere se ha continuato a cantare, se... non lo so.
1: Seconda ora dell'Happy Ending. Ciao, io sono Joe, lui è Angelo PA1. Prima di ritornare ai motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, vorrei che spendessi due parole di elogio nei confronti del nostro direttore supremo, l'altissimo, Marco Baxo, che ieri ha partecipato alla Corrivo Rivo, ha fatto la 6 km ed è arrivato per primo con ampio distacco. Certo, si è vestito da corridore etiope e ha raggiunto per primo. Guarda, sono bravissimo.
0: Vuol dire delle cose poco politically correct, allora meglio che sto zitto. Sì, però così a giocare. Cosa stai facendo?
1: Che ne so, te hai messo delle canzoni, guardi, tranelli sotto i cursori, sei pazzo.
0: Vabbè, erano i Planet Fan, quindi ci sta. No, voglio dire, a lui piace vincere facile, perché lui è molto allenato. Inutile che facciamo delle gare invitando i nostri ascoltatori, che poveretti durante la settimana lavorano sodo, non hanno il tempo di star lì ad allenarsi. Invece lui arriva e vince, spiazza tutti.
1: I nostri ascoltatori invece si devono svegliare alle 5:30 leccati dai cani. Senti.
2: Buongiorno. Questa mattina mi sono svegliato con la leccata del mio cane. Vedi? Che aveva voglia di andare giù.
1: Vedi?
2: Ore 5:30. Sì, vabbè, così ne approfitto per andare a fare un po' di trasloco.
0: Ah, bello. Col viso leccato.
2: Ciao, buona domenica a tutti. Alberto da Mogliano.
1: Però vedi, Alberto si è svegliato con tanto amore, sì, una leccata di cane.
0: Bello.

0: Another Talk to You, c'è l'happy ending parte 1, stiamo cercando i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Gita, lavoro, sport, relax, lui fa parte della categoria sportivi.
1: Ciao Radio Peter Pan, sono Federico.
2: Ciao Federico.
1: Oggi ultimo torneo della stagione rugby.
2: E poi basta.
1: Oggi stiamo andando al torneo di San Donà di Piave.
2: Mm-hmm.
1: E la parola d'ordine oggi è vincere e placare.
2: Vincere. No.
1: E provare a portare a casa la vittoria. Ciao.
2: La
1: e
2: Coppa d'Oro.
1: E dimenticavo, buona estate a tutti, ci vediamo a settembre.
2: No.
1: Ciao.
0: Cioè questo significa che per tutta l'estate siamo io e te, basta, non ci ascolterà più nessuno.
3: Ci abbandona Alessandro, per quale motivo? C'è un altro audio da farci sentire? No.
0: Ciao però... Peter Pan, io e la mia famiglia stiamo andando a Forlì per giocare due partite di un campionato di softball da Nicole, Jacopo, Elena e Andrea.
3: Bravi, bello il softball.
0: Sai in cosa consiste?
3: Ah, non è quello di spararsi palline colorate.
0: Quello è il soft air.
3: Allora, non
0: che
3: è
0: quello poi
3: di...
0: quello delle palline colorate è il paintball.
3: Che palle, è quello di
0: softball?
3: Spararsi.
0: No, softball è tipo il baseball, ma più soft.
3: Ah, e come si gioca a baseball?
0: Baseball è quello che lanci la pallina e c'è uno con la mazza che la prende al volo.
3: Ma guarda, è istruttiva questa spiegazione.
0: Softball credo che non ci sia il lancio della pallina, già quello con la mazza la prende.
3: Basta. E il cricket, lo conosci il cricket?
0: Il cricket è quello dove c'è una macchina incidentata e devi sollevarla con un crick.
3: Ma attenzione, scorgo tra la nostra playlist la musica della nostra favorita, Giovanni. Lei si chiama Kikalif assieme a Naso. Ma io la vorrei far partire dall'inizio.
0: Fallo partire dall'inizio, che mi permette di porre una domanda. La nostra ascoltatrice Ale si chiede se l'odore dell'alito della mattina dei cani puzza.
3: Guarda, scusa, non dovrei parlare sopra le canzoni, però faremo un trattato sull'alito dei vostri cani al rientro fra due canzoni. State lì.

0: Sinclair, Kaisa, I Can Wait. State ascoltando Radio Peter Pan e CLPN. Poco fa abbiamo citato uno dei tanti sport che vengono praticati la domenica:
1: leccarsi il muso col cane.
0: No, era il softball. Ci hanno spiegato che il softball è il baseball femminile ed è molto più difficile. Sì. Infatti gli ho risposto e ho detto: guarda, è Angelo che non capisce niente, è vero.
1: Ma è vero, io l'ammetto di non capire nulla per quanto riguarda lo sport, ma volevo capire intanto per quale motivo intanto è più difficile. Per quale motivo dovrebbe esserlo difficile? Secondo me non lo è. Sono a pari merito.
0: Perché non ci hai mai giocato? Scusa. Comunque, poco fa l'audio di un ascoltatore che diceva di essersi svegliato alle 5:30 per via di una leccata di cane sulla faccia. Un'altra ascoltatrice, avendo sentito questa dinamica, ha chiesto: ma la mattina, dato che noi esseri umani abbiamo la fiatella, non ce l'hanno anche i cani la fiatella?
1: Beh, allora io vorrei... Hai mai limonato col tuo cane, col tuo gatto?
0: Non ho cani o gatti. Ma
1: secondo me i cani al mattino hanno la fiatella cattiva soltanto quando hanno una certa età. Ma da giovani sanno di pane, sanno di cose buone.
0: Di pane?
1: Sì, ma secondo me ne ho le prove. Tu non sei
0: tanto. Tu limoni col tuo cane Artù?
1: No, però l'altra sera mentre vi guardavo in TV, tu e gli altri tre della
0: compricola. Tu eri sul divano col tuo cane a passare momenti romantici.
1: Esattamente, è stato bello.
0: Saluta anche Alessio che dice: buongiorno Radio Oiter One. Credo che sia una radio di Osaka. No. Noi stiamo andando a lavorare, al mare con il nostro piccolo Edo e la sua sorellina Emma che nascerà a novembre. Vedi?
1: Bene. Emma fortunatissima di capire già che la coda non fa per lei. Bene.
0: Devo dire che oggi ufficialmente è la domenica nella quale un sacco di gente sta andando al mare, la prima delle tante. Inizia oggi.
1: È vero. Vabbè,
0: perché poi scorsa domenica non c'era così tanta partecipazione.
1: Da domenica prossima aspettiamo già immagini di voi distesi al sole per vedere se avete mangiato tanto durante l'inverno oppure no.
0: Con le chiappe al sole. 393 736 6240.
2: Peter Pan, happy ending.

0: su Radio Peter Pan, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Giovanni scatenatissimo sulle note di questo brano del 2016, per quale motivo?
1: Perché è bellissimo, ti mette gioia, la voglia di affrontare questa domenica, fare cose belle, quelle che state facendo anche voi e ci state raccontando. Ad esempio c'è un papà che porta le sue figlie in un posto magico, senti.
2: Buongiorno Peter Paniani, io oggi vado a Truck Show di Fornovo, Parma, con le mie figlie, buona giornata a tutti.
1: Cioè, allora, pensa alle figlie che contente che stanno andando a un'esibizione di camion. Dicono, yeah, la domenica più bella della mia vita.
3: Non vedo l'ora che arrivi domenica perché tu mi porti al truck show.
0: Allora, cosa fanno al truck show? Spiegami.
1: Beh, vabbè, ci saranno dei camion che fanno delle cose, a parte quelli belli da vedere, ci sono anche quelli potenti che trascinano cose, secondo me è una cosa
0: tronchi,
1: che fanno.
0: Tronchi, cosa trascinano?
1: Sì, figlie che non volevano andarci, le trascinano tutte lì. Tra poco torniamo, 393-7366-240 per spiegarci perché sei già sveglio anche di domenica mattina.
0: Lasciatevi trascinare.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.

0: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Olier. Sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Fun. Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.
8: Oggi sei di avviamento musicale 90-210.
9: Una canzone che faceva così.
10: Power!

0: Ma giunti a questo momento, basta. Dai, dai, dai. Su Radio Peter Pan, la Bush dal 1995 con Be My Lover.
1: La mia borraccia suona meglio della tua, è più intonata.
0: Be My Borraccia. Abbiamo un audio da ascoltare, Joe?
1: Sì, certo, perché questa sentire. È Radio Peter Pan, la domenica mattina c'è l'happy ending, cerchiamo di capire perché siete in giro a quest'ora, chi ve l'ha fatto fare di alzarvi dal letto a parte il caldo.
2: Buongiorno a Peter Paniano.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Angelo e buongiorno, non mi ricordo se sei Edo, non mi ricordo. Da Roberto
3: e Filippo.
1: Ciao.
2: Direzione Piombino Dese, dimostrazione robot giapponesi.
3: Ciao a tutti.
1: Posso dire.
2: Buona giornata a tutti.
0: Filippo non è contento di andarci.
2: On fire.
1: Allora io lo accetto, ci sta che non si ricordino. Però per un ascoltatore X, Roberto e Filippo mandano il messaggio tutte le domeniche. Può essere che non ti ricordi che sono Joe, porca miseria.
0: Io non sono permaloso, però no, con Roberto e Filippo,
1: con Roberto
0: sì.
1: E Filippo sì, sì, cioè scusa.
4: Buongiorno Radio Peter Pan. Anche noi stiamo andando sotto la vostra compagnia,
0: sotto,
4: a fare una partita di baseball under 15, bello. Un campionato da Modena e Castenaso.
0: Bello.
1: Bello, perché noi abbiamo quest'ala gigante sotto la quale voi state e noi vi facciamo compagnia. Quindi sotto la nostra compagnia ci ascoltiamo un bel. Togli un jingle che ne hai messi due prima della canzone.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, togliene uno, metti ok. Mi piace, va benissimo.
0: Ma non dovevamo mica fare quella cosa lì che non vuoi più fare.
1: No, lo facciamo alle 9, alle 9, c'è una roba molto figa, ragazzi. Nel frattempo i Bowser Magnetic su Peter Pan.
0: Dai però.
1: Dai!

0: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
1: Che Medusa bello. Con Eric Camomile e non c'era Samurai J in questa canzone. Don't Wanna Go Home nell'Happy Ending parte 1, mentre c'è Lupo da Orsago, provincia di Treviso, che scrive: domenica happy, ora manca solo la patata. Allega foto di fronte a sé una griglia con delle salsicce.
2: Contale 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 salsicce, tutte buonissime da mangiare, ma...
1: Eh no, sembra che gli abbia messo il catetere a ste salsicce, perché poi le deve girare. No, fa abbastanza impressione, fa impressione. Ci sono un sacco di gare oggi.
3: Buongiorno Radio Peter Pan, noi direzione Milano per la gara di taekwondo della nostra piccola Laura. Okay. Ciao, buona domenica.
1: E un sacco di bambini che fanno taekwondo.
2: Per esempio?
1: Fammi no, sentire quest'altro audio. Ne abbiamo sentiti già tanti.
2: Vabbè.
4: Ciao Peter Pan, io sono sveglio perché, allora, uno, la delicatezza di mio fratello è eccezionale. Due, perché ho il torneo. Okay. Ciao.
2: Quindi con quest'oggi.
1: Ma i fratelli sono così.
2: Grande chiusura della stagione sportiva, sì. Tornei, cose, eccetera.
1: E grandi commiati.
5: Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
5: Io sono già sveglio perché sto andando all'ultimo torneo con i miei bambini di calcio.
1: Sì. C'è un detto una
5: a Nervesa della Battaglia. E
1: taglia il filo rosso.
5: Niente. Volevo ringraziare
1: tutti.
5: Genitori, bambini.
1: Ok.
5: Boom. Società che hanno creduto in me.
1: Boom.
5: E niente. Grazie a tutti quanti.
1: Lui ha fatto questo pensiero, sì. Tutto sentito, e lui lì a scherzare perché c'aveva un detonatore sotto il naso.
2: Aspettavamo il suono della deflagrazione, ma così non è andata.
1: Allora, Angelo, io vado a tagliare il filo rosso.
2: Esatto. Cosa stai facendo?
1: No, potrebbe esplodere tutto. Metti un disco.
2: Va bene. Se esplode, che facciamo poi?
1: Taglio il filo,
2: Va bene, taglialo. 3, 2, 1.
1: Vai.
6: Peter Pan, happy ending.
7: Got paid for the night.

0: spettacolare quella. Cosa stai dicendo, Giovanni?
1: Dai.
0: Colors. Ma che così? Che
1: si sai dice? Che prima abbiamo sentito l'ascoltatore che era stato svegliato dal cane alle 5:30?
0: Sì, sì.
1: Sai chi dorme meno dei cani? I bambini piccoli.
0: Purtroppo
1: cioè,
0: quelli lì.
1: Nicole che lo dice, io sono già sveglia da un pezzo perché c'ho un bimbo di 2 mesi, si sveglia puntualmente alle 4 del mattino. Un abbraccio e buona domenica. Sei la combo, bambino e cane, non dormi mai.
0: Va bene, e questo questa l'abbiamo capito. Però c'è lui con uno sguardo veramente inquietante, si chiama Andrea e dice: stamattina sveglia ore 6 per portare mamma, zia e figlia in aeroporto a Venezia, poi viaggio a Barcellona, regalo di compleanno di mamma. Ora vado a controllare il tratto cammino UNESCO tra Vidor e Colbertaldo. Andrea,
1: mi raccomando Andrea, controllalo con quegli occhi attenti lì, non farti sfuggire niente. Poi c'è Diego che oggi c'ha l'ultima partita di campionato e dice: forza San Daniele, forza, in bocca al lupo, lupo luppolo.
0: Le ciliegie.
1: Le ciliegie di San Giovanni Larione non possono mancare nella nostra domenica mattina, oggi ce le manda Giuseppe. Ogni domenica si alternano, credo ci sia la proloco che si organizza.
0: Io le vorrei anche mangiare anziché vedere soltanto in fotografia. Abbiamo un audio?
1: Dei bimbi.
2: Sono Nicola.
0: Sì.
2: Io vado.
0: Dove?
3: Sto andando a Milano.
2: Ho un torneo di calcio e ieri ho perso il dente.
0: No.
2: Ciao.
1: Allora questo è un segno, significa sì. Che se ieri hai perso
0: sì,
1: il dente, oggi vinci il allora. Torneo, porterà fortuna. Un altro bimbo che sicuramente vincerà perché lo sento carico è lui.
4: Ciao da Bologna, io sono Davide e sto andando a fare una gara di ballo.
0: Bravo Davide.
4: A Ferrara.
0: Bene.
4: Ciao.
1: Sentito che carico che
0: bravo,
1: è.
0: Carichissimo.
1: È la concentrazione pre-esibizione.
0: Chiudiamo dicendo che io e Giovanni ci siamo interrogati, Davide, su quale danza tu potresti fare oggi pomeriggio e quale farà la danza sportiva.
1: Danza però... sportiva, gliel'abbiamo chiesto, sì, ci ha risposto sì. Così e quindi buona danza sportiva.
0: Bravo.
5: Peter

0: e loro sono arrivati con Bombs Like Sound of Dracula. Bella, mi piace questa cosa. Dracula. Bombs and Sounds Like Dracula, bravi.
1: Chiude la seconda ora del planning. Ci sono un paio di messaggi che vorrei mettere perché sono carini.
2: Ciao belli.
1: Ciao
2: Peter. Oggi sveglia perché sono a lavoro, infermiera sempre operativa a domicilio. Ciao.
1: Ah, bello, io vedo l'infermiera a domicilio.
0: Sì, però con quell'immagine profilo lì del Demogorgone io non la inviterei a casa mia, neanche per cambiare un cerotto.
1: Le ho già trovato due clienti, senti qua.
3: La radio Peter fa, stiamo andando in montagna, sveglia presto oggi, anche se ieri sera. Stecca mondiale
1: con grande risatore, vanno in montagna in queste condizioni, si faranno male, avranno bisogno di un'infermiera a domicilio.
0: Sicuramente, dai. Andiamo in pubblicità?
1: Sì, però fra poco torniamo, abbiamo dei premi da assegnare che sono incredibili, li vorremmo io e Angelo, invece sì. Dobbiamo regalarli.
0: In realtà ce li avremo io e te, credimi che andrà a finire così.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Spot.
5: Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of

0: Ecoblock ti è offerto da...
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita. Breaking
5: news. Buongiorno da Ester Ruletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ferito un passante. Hormuz verrà aperto, l'annuncio di Donald Trump sul suo social truff parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran, ma i Pasdaran smentiscono. Lo stretto resta sotto il nostro controllo. Nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamate alle urne in 894 comuni di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: 1, 2, 3.
10: Perché
9: 4,
10: fermarsi?
9: 5, 6.
10: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
11: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: qualche viaggione. Correva l'anno 2016, Klingan, Losing You. State ascoltando Radio Peter Pan, che c'è? Non sei
1: insomma,
0: contento?
1: Viaggione, cioè adesso
0: era brutto. Con i violini così, che è carino, coccoloso, non ti piace.
1: Ma a proposito di viaggione, diamo la possibilità adesso di partecipare a un grande viaggio musicale ai nostri ascoltatori, perché Giovanni...
0: Perché questo programma ha un sacco di finanziamenti, l'Happy Ending parte 1 della domenica mattina con Joe Angelo vi permette di vincere dei premi incredibili.
1: Bello.
0: Effettivamente questo è molto bello e me lo sono riservato. Venerdì pomeriggio sono andato da Edo, ho visto che c'era questa possibilità, ho detto possiamo darvi domenica mattina?
1: Sì.
0: Ho detto certo, avete 5 coppie di biglietti per questo evento che sarà sabato prossimo, che è il 30 maggio.
1: 30 maggio a Udine.
0: Al castello di Udine dalle 17 ci sarà uno special guest di quelli proprio straordinari.
1: Possiamo dirlo?
0: Certo.
1: Bob Sinclair.
0: Bob Sinclair
1: al castello di Udine sabato prossimo dalle 17 in poi. Allora,
0: e già questo dici vorrei tanto andarci, ma non solo. Nel biglietto d'ingresso che noi ti regaliamo, anzi la coppia di biglietti che ti regaliamo, prevede anche 3 assaggi, 3 di piatti tipici del Friuli Venezia Giulia e 3 di vini tipici del Friuli Venezia Giulia. Quindi te arrivi alle 5 del pomeriggio,
1: ubriaco,
0: stai lì fino alla mezzanotte, c'è un sacco di musica, c'è un sacco di roba bella da fare
1: e hai la possibilità
0: da assaggiare.
1: Esatto, di assaggiare questi piatti tipici, 3 e vini tipici, 3 del Friuli Venezia Giulia. Ma quindi questo gioco che dobbiamo fare, Gio?
0: Allora è molto semplice.
1: Sì.
0: Se sabato prossimo, 30 maggio, sei libero / libera e vuoi partecipare a questa cosa
1: in coppia con qualcun altro a tuo piacere,
0: al 393-7366-240 devi dirci con un messaggio scritto vocale 3 piatti tipici del Friuli Venezia Giulia e 3 vini tipici del Friuli Venezia Giulia.
1: Semplicissimo.
0: Semplice.
1: Dai. Due biglietti sono uno mio e uno tuo.
0: Chiaramente chi prima arriva meglio alloggia. Diamo il via, dai il via.
1: Pronti? 3, 2, 1, via i messaggi.
0: Andiamo.
2: Attenzione.

0: vi ha regalato una possibilità incredibile, quella di vincere una coppia di biglietti per l'evento di sabato prossimo, 30 maggio, al Castello di Udine, con special guest Bob Sinclair.
1: Non abbiamo detto la rassegna di cosa si tratta, si chiama Sunset in the Castle, quindi è per questo motivo che si va a fare un aperitivo
0: al tramonto, al Castello di Udine.
1: Quindi dalle 17 in poi, ragazzi, vi diamo questa grande opportunità. I vincitori sono arrivati copiosi,
0: sì,
1: ma soltanto in 5 coppie.
0: Dato che col biglietto c'era la possibilità di assaggiare 3 piatti tipici e degustare 3 vini tipici del Friuli Venezia Giulia, vi abbiamo chiesto se eravate preparati su questo, quindi 3 piatti e 3 vini. Senti qua Stefan cosa dice.
1: Allora Stefan dice frico, salame, cipolla, polenta. Per quanto riguarda i vini, vini friulano, il piccolit e lo schioppettino, quindi ha vinto.
0: Diciamo che salame e cipolla è un po' dappertutto in tutta Italia, però c'è anche lì sicuro.
1: Ok, poi abbiamo, come si chiama questo
0: Gere.
1: Ascoltatore Gere che dice gubana, frico, salame con aceto, pure lui, qualsiasi vino è tipico, ma dico prosecco, cabernet e ribolla gialla, anche lui ha vinto, via.
0: Angelo, che è di Valdobbiadene,
1: sì,
0: ha detto prosecco, glielo diamo buono comunque.
1: Sì, esattamente,
0: perché
1: bello,
0: in Friuli
1: territorio che si chiama prosecco.
0: Certo.
1: Poi abbiamo Alice che dice frico, polenta e brovada, charsons, ramandolo, scusate, refosco e friulano, anche lei vincitrice. Poi dove è andato?
0: Ce n'era un altro appena sotto la signorina.
1: Vabbè, mi è piaciuto scrollare un po' di più. Ed infine Anna che dice collio, piccolit, ribolla gialla, frico, iota e San Daniele.
0: Iota, hai scoperto che cos'era?
1: Ma lo iota sarà qualcosa che ha a che fare. Devo guardarlo?
0: No, l'avevi cercato, secondo me era una zuppa triestina.
1: No, l'hai cercato tu, scusami.
0: Io l'ho cercato.
1: Sì, sì. Sostanziosa minestra della tradizione carsica e triestina, preparata con crauti, fagioli e patate, spesso arricchita con carne di maiale.
0: Bravi, quindi, tutti, bravi. Quelli che hanno partecipato hanno vinto, gli altri, dai, ci saranno altre opportunità. E quindi Sunset in the Castle,
1: sì,
0: sabato prossimo al
1: Castello
0: di Udine.
1: Assieme a Bob Sinclair.
0: No.

0: Top Dogs, Fats or Zark, How Does It Feel su Peter Pan.
1: Radio Peter Pan Next Event.
0: Ci sono un sacco di appuntamenti, si apre l'estate, poco fa vi abbiamo regalato dei biglietti per l'evento di sabato prossimo al Castello di Udine con special guest Bob Sinclair. Torniamo in Friuli anche il prossimo fine settimana, precisamente a Sacile, provincia di Pordenone, perché siamo media partner degli Extreme Days, il più grande festival italiano di sport e freestyle estremi in ambiente urbano d'Italia. 3 giorni di workshop, contest, show, music and food, il programma completo e le iscrizioni, perché ci sono un sacco di workshop a cui iscriversi,
2: bello,
0: gratuiti, spesso e volentieri su extremedays.com.
3: Ci spostiamo però dal Friuli verso il Veneto, in provincia di Belluno, a Caprile di Alleghe, perché c'è il Pink Power al Pink Power Ice Party, anzi al Pink Ice Party, aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan alla palestra comunale di Caprile. Dalle 18 alle 21 in console ci saranno Thomas Benegazzi per l'aperitivo, anzi scusa, ci sarà solo Thomas Benegazzi a tenere alta la bandiera di Peter Pan, perché poi alle 21.30 arriva il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Francesca Voice.
0: La console tutta in rosa. Altro appuntamento che ha a che fare col Giro d'Italia il giorno dopo, venerdì 29. L'Alleghe Summer Eco Tour per la festa del traguardo del Giro d'Italia con Radio Peter Pan e i piani di Pezzè, Alleghe Belluno. Dalle 10 alle 17 il DJ set con Andrea De Luca, Monica Morgan, il nostro track, e dal Maxi Ledwall si può seguire con noi la gara. Tutti gli appuntamenti sono sul sito peterpan.it, sezione eventi.

0: Giana,
1: come fai a sapere che la Miki è la fidanzata del Gere senza aprire il messaggio?
2: Perché ogni volta che arriva un messaggio da un ascoltatore nuovo, mi si memorizza il nome e di conseguenza tutta la sua.
1: Scusate, stiamo
2: genealogico, fidanzati.
1: Dibattendo
2: figli,
1: io e Joe, che insisteva nel fatto che io dovessi aprire il messaggio di una certa Miki. Ma se non c'è scritto Miki dalla sua parte, come faccio a sapere? Io vedo un numero, ma non so che è lei.
2: No, dai, perché lei è stata molto contenta. Dice: come iniziare bene la domenica? Ho appena scoperto dalla radio che il mio ragazzo ha vinto i biglietti per Bon Sinclair. No, no, non
1: che
2: è Bon,
1: altro,
2: è Bob, quello originale, Bob Sinclair, sabato prossimo al Castello di Udine. E andiamo,
1: allora,
2: dice.
1: Allora, Gere, io mi preoccuperei perché Giovanni conosce a menadito il fatto che...
2: Ma conosco anche lui, so che è allenatore.
1: Ma come fai a sapere tutte queste cose? Ma Giovanni!
2: Guarda, che veramente ogni volta che arriva un messaggio mi si memorizza nella testa. Fra poco torniamo per lo spicchiattino finale dell'Happy Ending parte 1. C'è una rubrica morto forte. Che si chiama Ma l'hai visto questo?
3: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Siamo a Bertiolo, in via Stradalta 27. Arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
13: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
14: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su GEDSolis.it e seguici sui social. GED Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
15: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Dimitri Vegas, Like Mike e Gabri Ponte hanno ripreso la grande hit di Bumpy e Sheridan, Bam Bam, questo pezzo di cultura musicale.
1: Io mi fermerei sulla prima parte di quello che hai appena detto.
0: Pezzo.
1: No, di cool. Però,
0: Riapre le Ending parte 1 con Joe e Angelo PA1, spicchiettino finale di questa puntata che prevede una rubrica molto forte.
1: Sì.
0: Si chiama
1: Male visto questo?
0: Immaginate Angelo sulla tazza,
1: no,
0: che è lì come tutti noi.
1: Ma
0: che
1: cambia un po' questo format. Sì, immaginate me che sto limonando col mio cane per distrarlo.
0: Ho una nuova immagine. Immaginate Angelo sul divano chaise con i suoi piedoni così, mentre si pulisce fra un dito e l'altro dei piedi e scrolla i social.
1: Ma Giovanni,
0: si toglie la formaggia.
1: Sei uno schifo,
0: e guarda
1: basta.
0: I video. Ne ha selezionati alcuni e ha detto: questi li faccio vedere ai miei amici della radio.
1: Ah, povero me.
0: Da chi cominciamo?
1: Cominciamo da questo a cui viene posto un quesito e lui sa rispondere in maniera eccellente.
2: Ma cosa succede se ogni mattina bevo l'acqua con il limone?
3: Che sa da limone?
0: Giusto, sta da limone, lui è un saggio.
1: Che cagazzo.
0: Poi ci sono loro due che hanno raggiunto un grande traguardo.
1: Sì,
0: hanno
1: preso da poco il patentino del muletto però...
0: e ringraziano quello dell'autoscuola che evidentemente li ha presi in ostaggio.
1: Della muletto scuola.
4: Buongiorno, abbiamo fatto patente di maletto con Marco. Marco è bravo.
0: Bravo. Sì.
4: A Milano.
0: Sì.
4: E 150 euro pagato.
0: Solo.
4: Era una brava persona.
0: Era una brava persona.
4: Grazie.
0: Lo hanno investito col muletto, 150 euro in nero.
5: Happy Ending.

0: Buona domenica.
1: Gail, ABC, The Wild Remix. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'EPN in parte 1 con Gioe D'Angelo. Ultimi 15 minuti di una rubrica molto bella, ci appassiona, siamo lì che guardiamo i video sui social, ce li giriamo, ce li passiamo e alcuni li mettiamo anche in onda.
2: Come questo, che rappresenta un po' quei video che vengono guardati dai boomer e i boomer poi ci credono e inviano
1: tu
2: quello che
1: gli viene.
2: No, assolutamente no, io sono Gen X. Generazione X.
1: E che fa questa persona?
2: Allora, praticamente questo video è uno che finge di essere Michael Jackson. La tua mamma potrebbe cascarci.
3: Ciao, io sono Michael Jackson.
1: Aiuto.
3: Che e mi servono 10.000 euro. Sono bloccato a Poggi Bonsi. Manda subito.
1: Vedi, lo sapevo che non era morto, era vivo ed era Poggi Bonsi, grande Michael.
2: Allora, quello che gli manda i soldi sei tu, Giovanni.
1: Certo.
2: Questa situazione è una cosa che si verifica spesso. Stai ascoltando musica all'interno di un ambiente, di un locale, di un negozio, di un bar.
1: E c'è sempre una colonna sonora. Solitamente sì, sì. I migliori bar e locali hanno Radio Peter Pan in sottofondo, però può capitare che la radio a un certo punto ceda o molli il colpo.
2: Oppure semplicemente va via la corrente.
1: E quindi
2: cosa succede?
1: Qui sta andando la radio, poi crolla. E quindi lei al bar va.
4: Si è spenta la musica, ci pensi tu?
1: Dice va.
5: Ci penso io tranquillo.
2: Esce lui,
1: e lui se ne occupa.
5: Regina di cuori, di e tu la mia bella, fuori la notte la mia stella.
2: In piedi sopra il bancone, peraltro, bravo.
5: Dice che mami,
1: i clienti però gradiscono. Lui annuisce.
5: Dice che mami, non so se mi ami.
1: Canta meglio di come cucina.
6: Radio

0: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
1: Ma abbiamo già regalato quello di Bob Sinclair.
2: Sunset in the Castle sabato prossimo a Udine. Quindi, caro Samurai, mi dispiace per te.
1: Magari settimana prossima.
3: Quella
1: c'è un'ultima carrellata dei video del Malai Visto questo. Il primo video l'ho proposto io ad Angelo per spiegargli qual è la mia sensazione quando lui mi racconta delle cose. Pretende che io rida, ma non capisco la battuta.
2: Ma allora sei proprio stronzo inside. Sì.
4: Che rido, però non l'ho capita.
1: Cioè, io rido per cortesia, però non ho mica capito cosa
2: allora
1: volete.
2: Siete proprio tutti una manica di stronzetti.
1: Momento
2: allora,
1: musicale.
2: Bello. Questa canzone si rifà peraltro a un vecchio successo che tu ascoltavi quando eri bambino. Per fare l'albero ci vuole il seme, però riadattata ai tempi nostri e ti insegna un po' a star bene.

0: è sempre più stonata la tua borraccia, a furia di percuoterla così forte.
1: Però è bella, è significativo questo suono. Attenzione.
0: Non sono però stonati gli ultimi protagonisti del Mal Hai Visto Questo.
1: C'è un tripudio di Waka Waka che girano sui social ultimamente, quindi non possiamo che riascoltare l'ennesima versione, ma quella fatta bene però.

0: A tratti più comprensibile di questa puntata che si sta per concludere di Buona Domenica.
1: Posso dire, sembrava uno di questi.
2: Ciao Angelo, ciao Gio.
1: Sembravo io.

0: prossima settimana.
1: Spot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
3: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio dalle 18:30 DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21:30 sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18:30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan.
8: It's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 10 e 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
12: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Fun, forever fun, forever young. Peter Pan, 90.

0: Ma Dalliano, ma dove vai? Ma dove vai? Ma perché non ce la fai ad arrivare giusto in tempo?
1: Tanto oramai sei mia,
0: che
1: dicono,
0: figura?
1: No?
0: No, tu non sei mica mia.
1: Come no?
0: No, sono ritardataria, sei, che figura.

0: Riding parte 2 assieme a Rocky da Dallan. Vabbè, dai, insomma, ha fatto le corse, ragazzi, vedeste. Ieri ha fatto la Corivo Rio, infatti era allenatissima stamattina.
1: Ieri sera ero praticamente in quattro posti contemporaneamente.
0: Ma infatti, cioè, si vede, cioè, grazie, sei allenatissima.
1: Grazie, grazie, molto molto allenata, eppure sono arrivata quando abbiamo alzato il microfono.
0: Sei stata bravissima, sei stata bravissima.
1: Ringrazio Giulio, il mio personal trainer, che mi fa fare tanto fiato.
0: Ovvio, ma ringraziamo anche Angelo e Joe, che sono andati un po' di lungo, perché gli abbiamo chiesto un piccolo favore, insomma, sono stati abbastanza gentili.
1: Esatto.
0: Che torneranno sempre domenica prossima dalle 7 alle 10. Noi invece cominciamo pian pianino.
1: Cominciamo?
0: Certo, intanto se vuoi metterti anche le cuffie, non ti preoccupare, perché le hai comprate per utilizzarle.
1: Esatto, esatto, ma io sono talmente brava e professionista che faccio la radio anche senza cuffie.
0: Ma infatti, guarda, non sta neanche

0: più scena della tua voce nelle mie cuffie, quindi posso dirti che
1: non le avrei neanche attaccate.
0: No, ovvio che no.
1: Va bene, 393 7366 240. Noi vogliamo sapere se questa domenica è happy o non è.

0: baci, non serviva, anche se sei arrivato in ritardo.
1: Non sei tu, la smetti.
0: Basta darmi baci, ma non serviva.
1: Guarda, adesso mi scrivo tutte le volte che fai cappelle e ti sfoto in diretta. Ogni
0: magari,
1: volta.
0: Fallo.
1: Ogni volta, certo.
0: Perché vuol dire che da ieri non si impara.
1: Ne ho un sacco da dire. Che grande. Tu sei un infame, capito?
0: Davvero, ma certo, lo faccio apposta. I nostri ascoltatori devono sapere la qualità che arriva questa domenica, anzi tutte le domeniche dalle 10 alle 13.
1: Di sicuro ci divertiamo, questo ma è certo, poco. Certo. Però allora, noi facciamo i seri. Mm-hmm. Quanti ore hai dormito intanto?
0: Beh sì, ma che te frega, cioè
1: no,
0: penso
1: domanda.
0: Sono tipo 4 ore e mezza,
1: okay,
0: 5.
1: Ok, dai, ci siamo, quindi in totale ne facciamo 10 io e te stavolta.
0: Vabbè, dai, vabbè. Però meglio se dormiamo sempre separati, che non si sa mai.
1: Ciao Rocky, ciao Ele, happy direzione. Questa domenica chioggia, sole, mare e mojito e l'esami. Ciao ragazzuoli, e dice, ah ma quindi c'è lei.
0: L'hai visto, lei si è preoccupata perché già lo sapeva che te saresti venuto in ritardo.
1: Allora, poi c'è la nostra Giva. Tutte le Give si fanno desiderare. Mm. Esatto, amore, perché noi siamo delle bambole star.
0: Madonna, io spero che questo trend finisca il più presto, perché non ce la faccio più.
1: No, in realtà è appena iniziato.
0: Ah, davvero?
1: Sì,
0: ah, che
1: sì,
0: fortuna.
1: Sì, esattamente.
0: Spero che Marco Baxter stia tipo ascoltando, che può darmi la mano lui, magari, non lo
1: maledetto.
0: So.
1: Maledetto.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma sì, è mattina super happy. Tutti al mare, tutta la famiglia completa.
0: Madonna.
2: E anche a De Boris e Can.
0: Le can. Can.
2: Demo.
1: Dai che demo.
0: Demo, faccio un demo, far casino. Demo avanti però, perché secondo me...
1: Secondo te cosa?
0: Secondo me ho mal di pancia pure oggi. Domenica Happy, in vostra compagnia, mentre sto dissecando, ciao ragazzuoli. Però noi
1: sai
0: continuiamo a chiedere. Boh, sta tipo dissecando.
1: Sei sicuro?
0: Sì, non so cosa voglia dire in realtà, perché poi non so neanche cosa sia quell'immagine lì. Però dai, meglio se andiamo avanti.
1: Meglio.
0: 393-7366-240. Questa domenica è happy o non è happy?

0: Bere già con New Religion qui su Peter Pan. Comunque posso dire, mi avete già rovinato la giornata, perché
1: basta.
0: Non è possibile che anche a luglio, giugno, maggio ci siano ancora le sfilate dei carri di carnevale. Ma come si fa?
1: Ma com'è possibile? Daniele, dacci spiegazioni. Ciao Peter Pan, domenica happy, partito verso Mestrino per la sfilata dei carri con il gruppo Carri Tombelle all'insegna del divertimento.
0: Ma com'è possibile?
1: Daniele da Corenzola. Ma soprattutto, ma come fate a sfilare con sto carro?
0: Infatti, ma fatemi una vita, ma basta andare ai carnevali. Cioè, il 25 dicembre che cosa festeggi, scusa?
1: No, sui carri anche a dicembre.
0: Certo.
1: Ma non è contento perché dice, perché sabato prossimo saranno a Bagnoli di sopra.
0: E guarda, lasciami indovinare, per un'altra sfilata di carri. Incredibile.
1: Incredibile.
0: No, guarda, me l'aspettavo.
1: Ma non ce la posso fare. Allora, prima ci eravamo lasciati con il verbo disseccare, no? Mm-hmm. Infatti, volevo dire che stava diserbando, però ho detto magari faccio una figuraccia.
0: Sì.
1: Serve per uccidere le erbacce, insomma quelle robe che non servono nel mondo dell'agricoltura.
0: No, okay.
1: Il diserbante.
0: La roba marcia, quindi.
1: Una cosa chimica, dai,
0: okay,
1: diciamo
0: sta.
1: Così. Ciao Rocchi ed Eleonora, buongiorno, buona domenica, buona giornata. Una giornata felice, spero, dice. Bella come la giornata di oggi, un sole pazzesco e già tanto caldo. Infatti tantissimi andranno da qualche parte oggi.
0: Sì, infatti oggi pomeriggio sai che quasi quasi voglio andare, anzi forse ci vado, in piscina.
1: Vai in piscina.
0: Sì,
1: perfetto.
0: A prendere un po' il sole.
1: Ma vai.
0: Ci sta, perché sono bianco cadaverico.
1: Sei bianco cadaverico, io ho fatto già due lampade quest'anno.
0: Davvero? Ma guarda come ti tratti bene, hai capito?
1: No, mai fatto in vita mia, l'avrò okay. fatta una volta, però ho detto quest'anno non mi ritrovo ad andare con le mie amiche in spiaggia e a ustionarmi, perché io divento rossa come un pomodoro.
0: Io le faccio prescindere perché ormai la prova costume non l'ho superata, quindi...
1: Finché mangi pasta, piadine, McDonald's e Burger King, ti credo.
0: Scusa,

0: cazzo prima di andare in pubblicità? Per svegliarli. Ti piace la trombetta?
1: Sì. Sopra Riptide.
0: Certo.
1: Sigala, Jack Somi e Ilan Kidron su Peter Pan. Allora, Rocky.
0: Hai visto? Ti fanno terminare giusta, giusta.
1: Perfetto. Guarda, sto perfino a stare nei tempi. C'è qualcuno che ti consiglia una dieta particolare?
0: Che
1: va
0: gentile.
1: Bene? Vai, vai.
2: Rocky, ce l'ho io la super dieta. Bastoncini Findus e fagioli e cipolle. Fidati, fidati.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Che si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30. Per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.

0: C'è il flow latino del Miami.
1: È il flow latino del Miami.
0: Su Peter Pan, baby.
2: El Miami. Flow latino.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever.

0: Califa con Black and Yellow qui su Peter Pan e diamo il via ufficiale alla seconda mezz'ora di Happy Ending parte 2 assieme a Rocky e alla Dallan. Sì sì, sempre lei è arrivata, è tornata.
1: Ancora.
0: Stavo per fare un altro ritardo, incredibile.
1: Spiegami, per quanto andrai avanti?
0: Boh, vediamo, allora penso che ci separeranno tra un annetto e mezzo, quindi fino a 2 anni andrò avanti, non
1: okay.
0: ti preoccupare.
1: Tutto questo tempo ti dovrò sopportare.
0: Certo, beh, se vuoi, tanto non hai altre soluzioni. Chi è che viene a fare la domenica con te? Cioè, prova a pensarci
1: io
0: un attimo.
1: Ho avuto veramente un sacco di partner, per il momento sei peggiore.
0: Davvero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però è più simpatico, l'ho confermato un sacco di volte.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao bella Peter. Allora, come dicevo prima, ai vostri soci, colleghi, ne valsa la pena perché ci siete voi come giornata happy.
0: Davvero?
2: Però grazie, come
1: amore.
2: Scendo dalla macchina mi devo fare 8 ore di lavoro con la gente che stressa. Ciao, un bacione.
1: Allora, gente che stressa, e le ho chiesto: ma che lavoro fai? La gastronoma.
0: Davvero?
1: Quindi fa da mangiare per gli altri.
0: E quelli che hanno la gastrite.
3: Da un etto di crudo che sia tagliato e sottile, mi raccomando, un etto e non un etto e 16. E questo 16. È solo un esempio.
1: Oddio.
0: Va bene.
1: Era un pianto quello.
2: Vicino all'orario di chiusura del negozio, perché è capitato ieri sera, per farti un esempio.
1: poverina, io vorrei bannare dalla mia cerchia di persone che conosco tutti quelli che quando mettono, quando i gastronomi, insomma, nelle varie attività commerciali mettono la fettina in più di prosciutto, dicono: no, no, tolga, grazie.
0: Ma perché voi? Perché fate questa
1: cosa qui?
0: È di gentilezza.
1: Da pezzenti, ma
0: che
1: come
0: tanto,
1: fate?
0: E tanto sicuramente avete un animale, quindi basta che la lanciate lì, la ciotola del cane, ma infatti.
1: Io mi immagino nella mia testa, lei in questo caso, non so il nome, che fa? Faccio, lascio, no, tolga, io e se la mangia davanti al cliente.
0: Ma certo, mi sto immaginando nella mia testa un prosciutto intero, non so perché.

0: Icona Pop, I Love It, era il 2012 su Radio Peter Pan.
1: Ma
0: allora,
1: sai perché te l'ho fatto disannunciare?
0: Perché volevi vedere se, se lo dicevo in modo corretto. Cosa fai? Mi insegni tu adesso?
1: No, se mi dicevi I Love It, Rocky, I Love It.
0: Amore, non le posso dire queste cose in diretta, lo sai, lo sai. Allora, è arrivato questo messaggio che dice: ciao ragazzi, domenica happy di riposo del Bip. Okay. Non diciamo le parolacce. Dopo che ieri abbiamo fatto una graziellata di 40 km a Ferrara, conciati così. Però un premio l'abbiamo portato a casa, Saverio da Sassuolo.
1: Beh, premio per miglior costume praticamente.
0: Beh sì, uno è vestito da Gesù Cristo.
1: Ok, e l'altro secondo me è scappato di casa, però non l'ha specificato.
0: Te.
1: Beh certo,
0: è
1: più o meno.
0: È vestito come
1: è
0: te.
1: È che al lavoro non posso venire in infradito, se no guarda volentieri.
0: Perché non puoi? C'è Damiano di Belle Monella che è venuto in ciabatte.
1: Ma viene scalzo che è peggio secondo me.
0: No, è in ciabatte con il calzino.
1: Che schifo, mamma mia, questa cosa è proprio horror. Si sta vestire neanche per andare al lavoro, che figuraccia.
0: Allora, vi dico una cosa, se trovate in giro Rocky e siete vestiti male, è meglio che vi nascondiate, perché lui è un giudicone.
1: Infatti, semplicemente non possiamo conoscerci, quindi no. Statevi dove siete. Però
0: mi squadra.
1: Poi dipende.
0: È bravo a dare i consigli, quello sì. Con i profumi, con i vestiti, con un sacco di cose. Buongiornissimo, cari Eleonora e Rocky, vi sto ascoltando e siete fichissimi, oltre che speziosissimi.
1: E come
0: oggi
1: fai
0: domenica
1: a saperlo te?
0: Perché lui, oggi domenica è e dopo pranzo una bella passeggiata in Villa Manin a Codroipo per vedere Sapori Pro Loco del Friuli. Grazie della compagnia, sempre magici.
1: Grazie a te. Comunque mi manca un sacco andare a mangiare nelle Pro Loco, cavolo. Anche perché sta arrivando quel periodo delle sagre in cui ti abbuffi, prendi chili, non vai al mare perché ti vergogni, quindi una figata.
0: Per me è sempre così comunque.
1: Beh, certo. 393-7366-240. Cosa?
0: Beh certo cosa.
1: Scusa, l'hai detto te, io ti ho solo sostenuto. Io sono un bravo ragazzo. Mi lasci dare il numero giusto?
0: Ma no, tu alle donne devi dire che sono sempre belle anche quando loro non lo sanno.
1: Ma che cavolo,
0: ma
1: è che ogni volta.
0: Tutto.
1: Non è che ogni volta posso farti sempre i complimenti. Ma statene a casa tua domenica prossima. 393-7366-240. Questa domenica.
0: È happy o non è happy?

0: Pop Disc Machine dal 2017 con Daddy Funk.
1: Bella.
0: Possiamo rimetterla per piacere questa canzone? Si può, secondo
1: te? Sì, è piaciuta un sacco a mia mamma. C'è la Lori all'ascolto. Ciao Lori, dimmi se questa domenica è happy o non è happy. 393-7366-240.
0: Siamo così fortunati di avere anche le mamme all'ascolto, comunque, posso dire.
1: Anche la Merita è all'ascolto.
0: Sì, beh, come sempre, non ha niente da fare. Le polizie le fa dal lunedì al sabato, poi si prende la domenica per ascoltarmi su Peter Pan.
1: Incredibile, davvero?
0: Gentilissima, guarda.
1: Perché non vengono a pulire anche i nostri appartamenti?
0: Cosa?
1: Che com'è il tuo?
0: Ma non l'hai buttato il tuo, scusa, di
1: no, appartamento? No, non ancora, non
0: ma
1: ancora.
0: Chissà quanto sporco sarà, lo laverai da tipo 10 anni.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Da quando sei entrata in radio che non lavi l'appartamento? Che figura.
1: Allora, già sono Christian, oggi si lavora ma è una domenica happy perché con queste temperature e il sole bollente si sente già il profumo d'estate. Ciao, vi seguo sempre. Ciao.
0: Poi,
1: Christian.
0: Sì, dipende anche un pochettino da dove lavori, perché se lavori in fabbrica di domenica, oddio, l'estate non la senti tanto.
1: No, allora, beh, se arrivi a lavorare in fabbrica di domenica, secondo me c'è qualche problema nella tua vita. No, non penso che lavori in fabbrica.
0: Non solo nella tua vita, ma anche in quelli che hanno imposto, cioè, il lavoro di fabbrica di domenica, cavolo. Cioè, immaginati sotto 40 gradi in una fabbrica la domenica, mamma, la mattina.
1: No, il sabato l'ho fatto, ma la domenica no, non mi è mai capitato.
0: Vabbè, beata te.
1: Andiamo avanti.
0: Certo.
1: Allora, Rocky, ricordati che la festa della Dallan non è solo l'8 marzo.
0: Ogni giorno, ma perché l'8 marzo? Che cosa si festeggia?
1: La festa della donna.
0: Ancora,
1: ma
0: no,
1: basta.
0: Perché tra carnevali, festa della donna, festa della mamma, qui non si capisce niente comunque.
1: Basta, la festa, come dice lui, è ogni giorno, capito?
0: Ma non per te, guarda.
1: Sì.
0: No, basta. Radio Peter Pan.

0: di Mick. Ma sarà Mick vero che si lavora anche la domenica?
1: Guarda lo io lo dai. Sapevo che avresti fatto sta battuta.
2: Dai. Simona, eh?
3: Davide?
1: Ciao.
2: Allora, per noi non è happy perché veniamo via dalle Dolomiti, stiamo tornando a Modena, città molto molto affusa. E poi un'altra cosa, c'è chi in fabbrica lavora la domenica, le ceramiche, oppure chi fa solo i weekend. Ciao ragazzi. Dai.
1: Per fortuna noi non facciamo le ceramiche, ma facciamo la radio.
4: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso

0: Peter Pan.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 11 da 3 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Peter Pan Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Domenica di sole e clima estivo sul nord Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che sta portando quella che a tutti gli effetti è la prima ondata di calore della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Valori infatti che superano anche i 35 gradi tra Spagna e Francia, toccano questa domenica anche i 31-32 gradi sul nord Italia, soprattutto pianure e fondovalli alpini. Un po' più contenuti i valori lungo le zone costiere, specie adriatiche, per la presenza di un mare ancora fresco e delle brezze marine. Qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini e delle Dolomiti, per il resto giornata completamente soleggiata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab, amarsi è facile.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: dal 2013 Nelly con Hey Porsche. Sì, quella Porsche che mi sta tipo guardando da un sacco di tempo in concessionaria, che mi dice però non ti preoccupare perché tanto non mi potrai mai...
1: Ma la Porsche è da Tamarri.
0: Vabbè, vabbè, scusa, anche da ricchi però, porca miseria.
1: Esatto, da ricchi Tamarri.
0: Vabbè, dai, ci sta. Comunque, posso dire una cosa?
1: Dimmi.
0: Sono tutte belle le proposte che ci fanno i nostri ascoltatori durante la domenica, che dicono, ma quelle belle giornate, è arrivato il momento di andare al mare, è arrivato il momento di andare di qua, di fare una passeggiata in bicicletta.
1: No.
0: Però, cari miei, nessuno ha mai pensato magari di prendersi una giornata e andare al mercato?
1: Eccomi qua.
0: Eccoti qua.
1: Io, grande fan dei mercati, soprattutto secondo me stanno tornando un pochettino di moda perché siamo in un'epoca molto digitalizzata, anzi iper digitale. Tutti che comprano online, io non riesco a capire come facciate, io preferisco andare a toccare le cose con mano.
0: Allora sì, dipende. Allora, io non vado a un mercato penso da 6-7 anni, ci andavo con mia mamma molto tempo fa, poi ci andavo per comprare la frutta e verdura in realtà, non per comprare i vestiti, però potrebbe essere una giusta soluzione, sì, anche per magari non passare troppo tempo al telefono, comunque prendersi una boccata d'aria,
1: certo,
0: come per tante cose.
1: Infatti al mercato non si va solo per fare la spesa, ma anche appunto per passare un sabato mattina o un martedì, tipo qui a Castelfranco c'è il martedì, cercare anche vestiti vintage, vanno moltissimo anche queste bancarelle di vestiti che sono stati utilizzati pochissimo e che stanno ritornando anche di moda, trovando anche pezzi unici, visto
0: che
1: se avete una personalità un po' più particolare, tipo quella di Rocky.
0: Esatto.
1: Poi contrattare, no? Cioè,
0: certo.
1: Dai, fammi vedere.
0: Dai, vabbè, costa 10, dai, ti do un euro.
1: No.
0: Chi se ne frega? Tanto sappiamo dove l'hai comprato, su Shane. Che figuraccia. Comunque, bella cosa questa dei mercati, posso dire?
1: Vero, molto.
0: Ti accompagno se vuoi.
1: Vuoi venire al mercato con
0: me? No, l'uscita della radio, io dicevo.

0: quiero ir quando oggi, visto che io voglio tanto bene a mia mamma, ti chiedo se puoi far ascoltare questo audio.
1: No.
2: Amore.
0: Mamma, ti voglio tanto bene.
1: Oh, cara.
2: La mamma.
1: Poi la mamma
2: Carla
1: è sparita, andata al mercato.
2: Sparita. Poi.
3: Su Peter Pan, c'è là da là. Su Peter Pan, c'è domani, là da là.
1: Ancora.
3: E chi? Chi?
2: Rocky.
3: È Rocky.
1: Wow.
3: Direzione Chioggia. Rocky, guarda che qua c'è anche la sposa che è intervistata alla Penny
1: Davvero?
3: Show. Dai, saluto Jenny.
2: Ciao. Ma hai visto che bei sposini che sono?
1: Certo, però posso dire una cosa.
2: Ma tu vedi che razza di robe che mi mandano.
1: Lo sticker mi ha fatto un po' ridere, però mi ha fatto molto ridere anche la sposa, perché non era molto preparata quando l'ho intervistata.
2: Beh, per stare con Michelle.
1: Deve farsi una cultura tu alla tua sposa.
4: Che poter contattare.
2: Si sono ovviamente trovati. Noi stiamo parlando di mercato.
1: Esatto.
2: E di tutte quelle persone che in realtà... cosa fanno? Vanno ad acquistare online.
1: Sì, si prendono anche del tempo per fare due passi, per conoscere anche persone nuove, per contrattare, comunque per stare anche un po' all'aria aperta, che comunque è una bella cosa.
2: Dicevamo nel fuori onda, appunto, anche tu mi dicevi, ma mica tutti comprano online. Guarda il nostro corriere.
1: Sì, tutti che comprano online.
2: Penso sia una foto di adesso.
1: Beh, penso di sì, non penso si sia messo a farla con ChatGPT solo per contrastarci. Quindi, poi Rocky, ricordati che la festa della Dalla non è solo l'8 marzo, l'abbiamo capito.
2: Sì.
1: Ma Rocky, non farti intortare. Dopo ti porta all'Ikea, no,
2: ecco,
1: col cavolo.
2: Altra cosa da dire, io non sopporto tutti quei luoghi che sono grandi, ok? E dove si perde tempo, tipo supermercati, che ha quelle robe lì. Io divento una iena, non mi piace.
1: E pensa che fai proprio il lavoro dove si lavora con tante persone in posti tanto grandi.
2: Dove, la radio?
1: No, anche in giro per gli eventi.
2: Sì, ma sono all'aria aperta almeno, non sono chiusa dentro a farmi abbindolare da tutte le cose che dovrei comprare.
1: Ma di la verità, solo perché ti pagano.
2: Eh?
1: Solo perché ti pagano.
2: Sarà, sì.

0: I-O-U, che sono...
1: Y.
0: No, no,
1: le vocali
0: non c'è.
1: Sono.
0: No, bravo, bravo. Però anche un modo per esercitare la propria voce, no?
1: A-E-I-O-U-Y.
0: Basta, ok, va bene. Abbiamo capito che sei molto preparata sulle vocali. Molto, molto brava.
1: Tu sei preparato nel mondo della monarchia inglese?
0: Allora, non tantissimo.
1: Neanche io.
0: No, davvero. E perché me l'hai chiesto allora?
1: Perché
0: scusa.
1: Comunque.

0: Edimburgo.
1: Davvero? E sì. Quindi regina Elisabetta ci terrà ospiti di qualsiasi tipo.
0: Ci sarà probabilmente il suo fantasma all'interno.
1: Ok.
0: Che li farà fare un bel giretto. E questa apertura degli appartamenti rientra nelle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita appunto della regina Elisabetta II. È un evento storico, eh?
1: Okay.
0: È un evento unico, un'occasione preziosissima, perché è la prima volta in assoluto che si potrà un po' sbirciare all'interno di queste residenze dove la regina Elisabetta e suo marito hanno passato un sacco di tempo.
1: Allora, posso dirti la verità? Non me la sento di spendere un sacco di soldi per andare a vedere casa sua, perché non sono così tanto interessato. Però... sai che un bel giretto in Inghilterra ci andrei?
0: Sì, io non sono mai stata in questi posti bellissimi e vorrei andare a vedere un po' quanto si annoiavano in queste case. Cioè,
1: ma
0: cosa
1: infatti,
0: fanno?
1: Ma secondo te quanto costerà poi entrare in queste case? Un sacco
0: ma
1: di soldi?
0: Secondo me non tanto, eh. Secondo me le apriranno al momento gratis.
1: Vabbè.
0: E poi vedremo.
1: Vabbè, magari facciamo così, chiediamo a Regina Elisabetta se vuole fare anche lei il trend, entriamo nelle vostre case. Però noi ci entriamo per rubare, magari.
0: Perché?
1: Ma così è ricca, cavolo.
0: Beh, portiamo via qualcosa.
1: Ma
0: dai.
1: Sì, dai, perché no?

0: Jack sia awake tonight, in realtà awake this morning, perché siamo svegli, sveglissimi nella seconda parte dell'happy ending. Insomma, si potrà visitare questa, esatto, residenza della regina Elisabetta e di Filippo, anche perché saranno esposti i suoi più abiti iconici, okay, quelli, quindi, più belli.
1: Quindi torniamo anche al discorso di prima dei mercatini, diciamo vintage, no?
0: Esattamente, sentiamo lei che ci dice. Pronto?
2: Ciao Eleonora, ciao, ciao Rocky, ciao. Io sono come Eleonora, odio tutti i posti affollati, infatti vado al supermercato praticamente in chiusura, odio i centri commerciali, gli unici posti che adoro super affollati sono i concerti, soprattutto i concerti rock. E comunque riguardo il discorso moda, io non la seguo particolarmente, io metto quello che mi piace, anzi ho degli abiti di mia mamma degli anni 70 e spesso metto quelli e vado ai mercatini vintage proprio per cercare delle cose che sono un pochettino fuori dagli schemi. Adoro le persone che spiccano un po' di personalità anche nell'abito. Ciao.
0: A noi piace moltissimo, soprattutto Rocky, secondo me tu spicchi molto di personalità con,
1: di personalità,
0: gli abiti.
1: Beh sì, abbastanza, sì, sì, dai, sì, c'è qualcosa che riesco a fare molto bene, sapermi vestire,
0: solo,
1: quello sicuro,
0: quello.
1: La radio no, non ancora, non magari ancora, tra qualche anno.
0: Va bene, noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco su Peter Pan.
3: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
10: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Si accende la festa al passaggio del Giro d'Italia ai piani di Pezzè con Radio Peter Pan. Il 29 maggio dalle 10 per tutto il giorno musica, gadget, animazione dal Peter Pan Radio Track con Monica Morgan e Andrea De Luca DJ. Un villaggio green in festa al traguardo del Giro ad accesso libero. Dal Maxi LED Wall segui con noi la gara e non perderti il party con Peter Pan. Venerdì 29 maggio, dalle 10 del mattino, Radio Peter Pan per il Giro d'Italia ai piani di Pezzè. Alleghe. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Get the fuck, shut the fuck up.
14: Forever Fun, Forever Young.

0: Perry, Teenage Dream, era il 2010 su Peter Pan. Cambio della conduzione,
1: certo,
0: vero? Perché in due oggi non ne facciamo uno, però insomma ci si sostiene tra colleghi.
1: Ma no, in realtà l'ho fatto perché almeno così da Zallan facesse qualcosa. Miseria, vedi? Oltre che a tossire, star male, avere sempre gli occhi lucidi. Adesso mettiti a lavorare, cara mia, perché non parleremo più di mercatini, di vintage, eccetera, di Regina Elisabetta che ha aperto le sue porte al suo grande palazzo, ma parliamo di questa donna da record che ha vissuto fino a 99 anni con gli organi invertiti.
0: In questo momento mi si è invertita la laringe con la faringe, probabilmente.
1: Vuoi che ci invertiamo di nuovo? Vado io a fare regia.
0: Va bene. Questa donna, che è mancata all'età di 99 anni, dopo aver trascorso tutta la vita in Oregon, aveva vissuto appunto quasi un secolo con una rarissima condizione che si chiama situs inversus.
1: Che non è praticamente una magia di Harry Potter, che so che magari qualcuno si può confondere.
0: Vai.
1: Ma
0: situs invertus.
1: Magari anche la magia del dialetto veneto, visto il situs invertus.
0: Sì, bello. Ma se tu invertio, ti dicono anche. Ah, è bellissimo.
1: Sì, diciamo che parrucchiere, madre di 5 figli, aveva condotto una vita apparentemente normale, cioè lei ignara di tutto. Però ha scoperto quando è stata.
0: Mi sento qualcosa di strano, cioè ho il fegato da una parte ma dovrebbe essere dall'altra, mi par strano.
1: Diciamo che questa scoperta era venuta solo dopo la sua morte, quando aveva deciso di donare il proprio corpo alla scienza.
0: Okay.
1: Cosa hanno fatto? Hanno studiato il corpo e hanno scoperto che il cuore, la milza, erano dall'altra parte, erano sul lato destro del corpo.
0: E avranno detto, ma sta qua, come ha fatto a campare tutti questi anni con gli organi spostati prima a destra e poi a sinistra?
1: Ma penso se avessi il lato A invertito con il lato B.
0: Quello è un problema però.

0: allora, il corpo umano.
1: Aspetta, noi ci rilassiamo, sì, ma la donna che ha vissuto per 99 anni con gli organi invertiti, mica tanto,
0: Ma perché no?
1: Perché diciamolo, no,
0: diciamolo.
1: Cioè, pensate a vivere col cuore, la milza, il fegato, tutti invertiti. È molto figa come cosa,
0: Sì, però, cioè, se non se ne è mai accorta, qual è stato il problema?
1: Doveva svegliarsi prima, però, andarsi a far visitare, eccetera, eccetera.
0: Ma se tu non lo sai, che vai a farti fare la visita per cosa?
1: Sì, cioè, vabbè, pensa a questa donna, ho male al cuore, si tocca dall'altra parte. Cioè, come fai a toccare dall'altra parte?
0: Soprattutto quando deve cantare magari l'inno della sua nazione.
1: Esatto.
0: Quindi, lezione di esplorando il corpo umano, oggi chiederò a Rocky dove si trovano i nostri organi.
1: Ma sai che non so niente di queste cose.
0: Benissimo, ci siamo, ci sono io.
1: Okay.
0: E ti farò le domande. Se volete rispondere anche voi, sinceri, al 393-7366-240. Partiamo.
1: Ok, vai. Io non leggo,
0: Beh, ovvio che non devi leggere.
1: Anche perché non so leggere.
0: Partiamo con il fegato.
1: Allora, sotto i piedi.
0: Perché?
1: Boh, avevo voglia di metterlo lì quella volta.
0: Sotto i piedi. Poi, lo stomaco.
1: E nella parte centrale.
0: Più verso destra o sinistra?
1: Sinistra.
0: Ah, bravo.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Incredibile. Ecco perché ho sempre male lì.
0: Esatto. La milza.
1: La milza, che cos'è la milza?
0: Va bene. E chiuderemo la puntata di Radio Peter Pan così. No, non possiamo, abbiamo ancora 20 secondi.
1: Sotto lo stomaco.
0: Il pancreas.
1: Il pancreas sarà sotto l'ascella destra.
0: L'intestino?
1: Tenue.
0: L'intestino tenue.
1: A sinistra.
0: Più verso destra o sinistra?
1: Sinistra.
0: Finiamo con l'ultimo. C'è il colon.
1: Il colon. Il collo è.
0: Il colon.
1: E a destra.
0: E poi cosa manca? Scusa.
1: Ma non mi chiedi, scusa, il pene dov'è?
0: Ma Rocky, dov'è il pene? Dai!
2: Peter Pan!

0: i medici all'ascolto.
1: Io invece no.
0: Gli sarà venuto un colpo a sentire le nostre risposte.
1: Beh, sicuramente sì, però beh, non penso che ci sia qualche medico che abbia voglia di ascoltare Peter Pan di domenica mattina.
0: Come no?
1: Stanno facendo il turno di mattina, il turno di notte, sono stanchi, lasciali stare.
0: Ma dai, magari l'ascoltano in reparto, che ne sai?
1: Dici, sì. Peter Pan.
0: Si ammalano ancora di più, poi.
1: Sì, sono da ricoverare pure loro.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30. Per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Hey, hey, here come the trouble.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
0: È mezzogiorno da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Breaking news.
15: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6 milioni e 600 mila. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15 mila abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e Salvezza, dalle 20.45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli.
17: No, no,
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV-Line.
16: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV-Line!
16: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Save the World Tonight, Swedish House Mafia, dal 2011, e direi che possiamo cominciare ufficialmente con la terza ora dell'Happy Ending Part 2. La cosa che mi fa molto ridere è che la Dallan è fuori, che si sta asciugando le mani e si è dimenticato che siamo in onda. Che figuraccia. Però posso dire, possiamo chiudere. Ciao, buongiorno, sei tornata? Incredibile. Però aspetta, che mi hanno fatto una domanda, Ti stavo un attimo intrattenendo, non ti preoccupare. Questa qui, senti?
1: Rocky! Ti faccio un assist alla Messi. Dov'è il clitoride?
0: Questa è una bellissima domanda,
2: Non lo sa.
0: Lui ha detto che mi fa un assist. Io potrei fare un grandissimo gol di testa. Oh. Quindi lasciamo stare.
2: Non lo
0: forse
2: sa
0: così.
2: Dov'è, non lo sa, poverino.
0: Vuoi che te lo faccio vedere dov'è? Vuoi che ti faccio vedere dov'è? Meglio lasciar perdere, dai. Sei qui, stai tornata. Molto
2: sì,
0: bene.
2: Sì, ero sotto la scrivania, Rocky.
0: Davvero? A fare che cosa?
2: Non lo dirò
0: a
2: mai.
0: Non lo dirò
2: mai perché, guarda, può bastare così.
0: No, ma aspetta.
2: No. L'intervento dobbiamo chiuderlo qui, sì.
0: Ho capito che è ora di pranzo, hai così tanta fame.

0: Bagnari qui su Peter Pan. Ed è arrivato il momento di cambiare un po' discorso, perché abbiamo capito che sotto i tavoli non bisogna starci, no. Soprattutto quando si
1: non
0: lavora.
1: Non bisogna dirlo in diretta.
0: Vabbè, ma l'hai detto te comunque anche di sotto il tavolo.
1: Vabbè, fate sempre queste battute, non è che io sono nata suora, eh.
0: Invece dai, facciamo le cose con un po' più calma. Sai cos'è? È arrivato quel momento, lo sai?
1: Sì, è arrivato il momento di entrare nelle vostre case.
0: Quindi adesso metteremo la sigla.

0: alla mia vita.
1: Sto invertendo un'altra cosa. Basta. Il cielo sempre blu,
0: così calda e delicata, Margherita. Margherita?

0: Godiamoci questa puntata, probabilmente potrebbe essere l'ultima.
1: Sì, magari sì. Ma forse con te. Magari arriva la prossima, poi chi lo sa.
0: Può essere. Salutiamo anche Antonella Clerici che è qui con noi questa mattina. Grazie Antonella.
1: Che ricordiamo che è fidanzata con Antonello Cerri. Che ricordiamo che è fidanzata con Antonello Cerri.
0: Sì.
1: DJ.
0: Antonella Clerici. Sì. Salutiamo anche Antonello Cerri. Va bene. Torniamo a noi. Che vi mangiate oggi? Ragazzi, nelle vostre tavole, nelle vostre borse, frigo, al mare. Esatto. Cosa avete buttato dentro di buono? Io penso che mangerò un panino al volo oggi.
1: Vabbè dai, giusto per essere easy.
0: Speriamo.
1: 393-7366-240. E voi? Che ve mangiate oggi?
2: Peter Pan.

0: How does it feel? Come vi sentite quando la domenica avete a tavola il piatto più buono del mondo?
1: Beh, sicuramente molto bene, anche perché oggi tante persone stanno cucinando, ovviamente,
0: sì.
1: Però tante griglie, per esempio, buona domenica ragazzi da Rosy e Iano che stanno preparando una grigliata al sole con dei petti di pollo, bistecca, salsiccia, peperoni, un sacco di cose buone.
0: Che buone!
1: Che te non potrei mai permetterti, però non ti preoccupare. Poi sopra ci ho inviato anche la foto del Bloody Mary, sembra, però
0: io, eccoci qua, io il Bloody Mary non riesco a berlo, cioè per pensare che bevo un cocktail con il pomodoro all'interno mi viene...
1: Ma allora, io ho presupposto cioè che sia Bloody Mary, ma non penso sia un Bloody Mary questo.
0: Dici di no?
1: No, sicuramente
0: no. Però ricorda un Bloody Mary.
1: Però se poi puoi vedere il salame quanto è buono, quanto buonissimo. Sembra buono.
0: Salame di casa, penso che si veda lontano un chilometro, e formaggio, buonissimo, veramente buono.
1: Poi abbiamo insalata di pomodori e tonno, frittata di zucchine e poi c'è anche qualcosa di dolce come sempre, poi il caffè finale, quindi la signorina Cinzia non si fa mai mancare nulla. Poi lui ci invia la foto di questa mezza corona.
0: Buonissimo questo vino, il Gewürztraminer, molto buono.
1: Davvero? Sì.
0: Fresco, perché è dell'anno scorso, un 2025.
1: Sì,
0: si sono raffreddati, si sono raffreddati.
1: Poi qui abbiamo allora pasta con pomodorini e feta, buonissima, poi polpetta al sugo, olive e bresaola rucola e grana. Vuoi vedere anche le foto? Certo, te le facciamo vedere subito.
0: Ho una fame, mamma mia.
1: Queste olive sono sempre belle, incredibile.
0: Bresaola, rucola e grana, buonissimo.
1: Molto
0: cioè, secondo me è il comfort food perfetto per l'estate.
1: Non davvero?
0: Sì,
1: dai.
0: Se ti puoi permettere un etto di bresaola, però 50 euro al chilo, tipo.

0: dall'anno 2020 The Weeknd con In Your Eyes. Ma chissà cosa sta vedendo invece nei miei occhi la Dall'anno, probabilmente due polpette al sugo che si muovono.
1: Sì,
0: visto
1: sì.
0: Che orario di pranzo.
1: Probabilmente sì, anche un bel petto di pollo sto vedendo in questo momento. Allora, buona domenica ragazzi, noi stiamo andando a una gara di barbecue dai nostri amici dove poi noi facciamo gli assaggiatori. Adesso io mi sono offesa.
0: Davvero, come sempre.
1: Perché non ci hanno chiamato.
0: No sì, ma chi vuoi chi ti voglia?
1: Anche
0: cavolo.
1: Io voglio fare l'assaggiatrice di queste cose.
0: Vabbè, dai, ti faccio assaggiare
1: che
0: dopo
1: buono.
0: Qualcos'altro.
1: Come si chiama la ragazza? Non si è firmata?
0: No,
1: non sono
0: aspetta.
1: Firmati. Lilibeth?
0: Sì,
1: Lilibeth, sì. Ragazzi, assaggiate anche per noi. Bella,
0: vabbè.
1: Bellissima
0: poi
1: roba.
0: Com'è.
1: Vai.
0: Poi abbiamo.
2: Oggi caldo, sole, arietta fresca, comunque, perché un po' d'arietta c'è. Dal Fasa Bassa Novarese, grigliata.
1: Anche
2: buona
1: lì che
2: giornata.
1: Grigliata, sì. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, caro. Grazie per l'invito, anche a te come sempre.
1: Grazie.
0: Noi siamo
1: grazie.
0: Sempre così gentili.
1: Sì, sì, sì, infatti.
3: Ciao Radio Peter Pan. Dopo una mattina trascorsa con la mia moto, in una pista motocross qui a Rovigo, la mia Suzuki 290, ho una gran fame, non vedo l'ora di arrivare a casa dei miei suoceri
1: ci
3: che
1: credo.
3: Mi hanno invitato per una costata da 1,5 chili. Alla faccia del mio cognato che oggi mangerà solo che verdura perché è vegetariano.
1: Vabbè, sono
3: e
1: scelte.
3: Niente. Buona domenica a tutti.
1: Sono
3: e
1: scelte,
3: buon pranzo.
1: Sono
3: ciao,
1: scelte.
3: Ciao,
1: però
3: Michele.
1: Ciao Michele, però la costata è la costata.
0: Molto bene. Radio Peter Pan.

0: Styles, American Girls. Ragazzuoli, ma che ve magnate oggi?
1: 393-7366-240.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Spot. 1, 2, 3,
4: perché
3: 4,
4: fermarsi?
3: 5, 6.
4: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
5: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Capital Cities, Safe and Sound, era il 2013. Ho fatto un sacco di serate a cantare questa canzone.
1: Sì,
0: te la ricordi tu?
1: Non, sì, la canzone sì, ma te che fai serata con queste canzoni non particolarmente.
0: Belle, belle, erano le canzoni che cantavamo noi millennials in realtà. Ci stiamo riuscendo a portare avanti questa puntata fino alle 13, non l'avremmo mai immaginato.
1: No, però continuiamo a chiedervi al 393-7366-240 quello che state mangiando, quello che state preparando, con chi siete, insomma, di mandarci anche qualche foto. Per esempio c'è Ludovica che scrive: saluti da Bologna, anche qui grigliata al campo del nonno con tanto di piscina per sopportare 35 gradi. Mi sto immaginando Ludovica in bikini in mezzo alla piscina mentre
0: dai,
1: si mangia la grigliata.
0: Magari è fidanzata, guarda.
1: Beh,
0: la
1: sicuramente
0: fotografia.
1: Fidanzata,
0: però possiamo dire che è una bellissima ragazza, bella Ludovica.
1: Strano che tu non abbia detto lo stesso di lui, perché solitamente fai anche qualche commento del genere, però non ti preoccupare, c'è invece chi sta cucinando semplicemente una carbonara, Marco da Treviso. Poi oggi pranzo semplice ma perfetto, mozzarella fresca, focaccia calda e pomodorini mentre vi ascolto in terrazza, Elisa da Mestre.
0: C'è chi fa anche i ravioli fatti in casa con la mamma, salutiamo Giulia di Treviso.
1: Buoni, buoni ravioli, io li ho comprati al supermercato ieri, infatti dopo me ne faccio tipo 500 grammi.
0: Fateli fare da tua mamma.
1: Da mia mamma? La chiamo?
0: La chiami, gli dici vorrei un po' di ravioli, poi me ne dai una bustina anche a me,
1: no,
0: ok?
1: No, che poi mi riempi di cose da mangiare.
0: Poverina.

0: Regive, Lady Gaga, Dolce, no. Runaway, certo.
1: L'immaginavo che l'avessi detto
0: le
1: prima o poi.
0: Le regive.
1: Anche perché oggi stamattina non l'hai mai nominato questa parola, giva. Ah no, all'inizio puntata, che figuraccia.
0: Perché c'era appunto la giva, la vera giva. Allora, ultimi messaggi che state mandando al 393-7366-240 rispondendo alla domanda che ve magnate oggi.
1: Per esempio c'è Martina da Padova che ci scrive: ciao ragazzi, oggi lasagna al forno.
0: Lasagna al forno.
1: Molto
0: ognuno
1: easy.
0: Ciò che si, che desidera.
1: Sì, ovvio che sì.
0: Pasta al forno.
1: Lasagna.
0: Lasagna.
1: Poi non me la ricordo più.
0: E neanche io.
1: È passato un po' di moda.
0: C'è invece Luca che dice: ciao ragazzi, io sto ascoltando Radio Peter Pan mentre faccio un bel risottino ai funghi con tanto di foto. Anche qui, io sono una grande amante dei risotti.
1: Beh, immaginavo.
0: E sono anche brava a farli.
1: Ma secondo me possiamo fare domenica prossima cosa che non vi piace mangiare a tavola?
0: Cosa non vi piace?
1: Esatto.
0: Sarebbe interessante.
1: Non tanto, però poi c'è Elisa da Mestre che scrive: pasta e pomodoro per tutti quanti.
0: Vabbè,
1: molto gentile, però
0: tu
1: molto
0: l'hai mangiata
1: basic.
0: Stanotte la pasta al pomodoro?
1: Sì, alle 2 di notte, molto buona, infatti tutto la sto sentendo adesso. Vuoi mangiare anche te un po', ne è avanzata, eh?
0: No, non voglio neanche sapere.
1: Senti,
0: dov'è.
1: Senti.
0: La pasta di valla, pa pa pa pa col pomodoro, basta, ciao.
2: Peter Pan.

Simple, Move Your Body. Beh, direi che è la canzone perfetta, caro Rocky, festaiolo, pizzaiolo, grigliaiolo, per annunciare i prossimi eventi con Radio Peter Pan.

aspettando il Giro d'Italia con Radio Peter Pan. Dalle 18 alle 21.30 in console Thomas Menegazzi per l'aperitivo, invece per la festa ufficiale dalle 21.30 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Francesca Voice.

0: concludiamo con un Peter Pan Official Party.
1: E certo, sempre venerdì 29 maggio ci sarà il Peter Pan Official Party al Frasca 2000 a Ponzano Veneto. Dalle 18 troverete in console Danielino DJ.
0: E questo è solo l'inizio dell'estate di eventi con Radio Peter Pan. Mi raccomando, seguiteci sui social, ma soprattutto andate sul sito radiopeterpan.it alla sezione eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: ma noi siamo, oggi possiamo dirlo,
1: cotti.
0: Un po' contenti, cotti, veramente cotti, che è finita questa seconda parte dell'happy ending, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa anche questa domenica mattina. E che si fa adesso?
1: Ci fanno i saluti.
0: No, dici? Dobbiamo farli veramente.
1: Vabbè, se vuoi,
2: Peter Pan Happy Ending.
0: La seconda parte dell'Happy Ending finisce qui. Io vi aspetto domani sera con Feel the Vibe dalle 19.30 alle 21.
1: Io invece per tutta la settimana dalle 6 alle 7 con le sveglie e dalle 13 alle 15 con Peter Pan a manetta. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Tutti!
1: Ciao ciao!
3: Fine secondo tempo!
2: Tra poco tanta roba! La classifica ufficiale di Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Peter Pan!
4: What? Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix.it.
13: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 13 in punto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
14: Che bello qui, la natura,
15: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
16: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
14: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
16: Ali, miglior.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
19: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
19: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte Cystiset Forte!
19: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: È permesso?
20: Prego.
21: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
21: Gliel'ho consigliato io.
20: No, il manutentore. È anche carino, sa?
21: Pure.
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Fun, forever fun, forever young. Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi
0: ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
3: tanta roba,
0: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
3: Tanta roba.
4: Buon pomeriggio, siamo tornati con Monica Morgan,
5: Salvo Gagliano e poi in regia Andrea De Luca,
4: Thomas Menegazzi,
5: i remix con la S che sono una versione un po' quella basso costo dei remix,
4: esatto.
5: Quelli veri, perché non ci possiamo permettere quelli veri. L'Aurora Mazzetti, la signora Auri ai social. Chi ci stiamo dimenticando?
4: Nessuno, perché abbiamo un casino di gente che lavora per il nostro programma radio, per la nostra classifica,
5: l'unica,
4: che è l'unica classifica inimitabile, il vostro programma preferito su Radio Peter Pan.
5: Saluto anche una mia amica che ho incontrato la settimana scorsa.
4: Vai, vai, il momento dei saluti, già iniziamo, vai.
5: Sì, l'ho conosciuta lei la settimana scorsa, ci ho già sentito, ma tanta roba su Radio Peter Pan.
4: Grande, brava,
5: bella Ele,
4: brava. Che belli gli ascoltatori di tanta roba,
5: sì, sono
4: i più giusti,
5: lì subito, perché sono presi come noi, capito?
4: I più belli, esatto.
5: Sente che non sta bene con la testa, andiamo al numero 20.
4: That's your
3: tanta roba,
0: tanta roba.

0: giorni, insomma da poco tempo. Tanta roba ragazzi per questo disco e tanta roba per Saif.
1: Bravo Saif, e noi voliamo la posizione numero 16, era alla 10 la settimana scorsa. Aia. Attenzione che perde dei punti, Loco Loco.

0: 17 alla 15, 8 posizioni perse per Calvin Harris con i Kasabian e Release the Pressure.
1: In posizione numero 14, Tonto di J Balvin.
2: No, se quelli

0: Ce la siamo sentite in anteprima, eravamo là anche io e te all'Ultra Music Festival a Miami.
1: A Miami
0: a marzo, quando è salito Afrojack a fare il suo set, Zac e te sono spuntati fuori anche David Guetta e Sia, che hanno anche in quell'occasione di fatto Titanium.
1: Ma
0: che faceva 15
1: bellissimo,
0: anni. Quindi tanta roba, ragazzi, bellissima. Anche
1: c'era anche Elettra.
0: C'era Elettra Lamborghini.
1: Perfetto.
0: C'eravamo tutti.
1: Voliamo alla posizione numero 11.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Allora, mezza puntata e ancora non si è parlato del tuo matrimonio. La gente sta scrivendo, raga, ma si sposa sempre? Si sposa sempre?
0: No, ma c'è tempo.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Accetto i rifiuti da The Guardia Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
10: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
9: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
9: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti

0: Forever Young.
1: Tanta roba,
2: tanta roba, la classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
1: Tanta roba, il tuo, il nostro, il vostro, l'unico, il loro, l'unico, inimitabile programma preferito su Radio Peter Pan, altre 10 canzoni con Monica Morgan. È un peccato che non la potete vedere perché è strepitosamente bella oggi.
3: Raga, oggi c'è una roba
1: ha
3: che
1: ha un capello pazzesco.
3: Durerà un'ora solo, ma chi se ne frega, cioè va bene così. Andiamo al numero 10, Savore J con Ossessione.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.

0: in conversazioni, capisci?
1: Okay,
0: un po'
1: ecco.
0: Lì un po' così. Però io ballo male, molto male. Però c'è Lauri
1: che balla
0: bene. Possiamo fare che lei fa la lezione e io sto dietro e faccio gesti.
1: Buongiorno Lauri, facciamo un applauso.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Andiamo alla 9 dove c'è un'altra nuova entrata. Il duo olandese a Notre insieme sono. Ti dico i nomi perché so che tu li conosci.
1: Certo, mio bro
0: Jesse von der Heiden e Osu Gangani.
1: Osu Gangani soprattutto, sì, mio bro.
0: Con questa

0: Bob Sinclair lo sa di essere il suocero di Andrea De Luca, ma chi può dirlo, ragazzi? Andiamo al numero 6. Sale dalla 18, quindi oh oh oh oh.
1: Attenzione!
0: Madame e Marrakesh insieme, volevo capire.

0: come vi siete permessi di farmi scendere la regina Lady Gaga?
1: Vabbè, ma capita, ragazzi. Peraltro Lady Gaga, che posso già dire, sarà l'ospite speciale del tuo matrimonio l'anno prossimo. È per questo che non lo facciamo quest'anno, perché stanno mettendo via i soldi e stanno facendo gli accordi, voli, cose, alberghi, per far venire anche Stefania, che ha detto: io vengo, ragazzi, però scusate, non è che posso venire con le linee low cost, perché la gente mi riconosce, poi mi fermano, capito? Non arrivo più.
0: Ha bisogno, certo.
1: E allora manderemo Andrea De Luca con un gommone a prenderla. È partito, per l'anno prossimo torna.
0: Perfetto.
1: In America. Andiamo alla 4, Fred De Palma, Nintendo, Miss Killa, tutti insieme, in La Testa G.

0: Tanta roba! La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Al mio paese vince il primo premio di questa settimana nella nostra classifica, la più bella classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan. Tanta roba,
2: ragazzi, grazie di tutto, grazie a Salvo Gagliano,
1: Monica Morga,
2: Andrea De Luca,
1: Thomas Menegazzi,
2: Iremiscola S,
1: ma loro li devi proprio ringraziare ogni volta.
2: Vabbè, dai,
1: ecco, sì. E Lauri Mazzetti,
2: ciao Mauri Topolina, ciao amici,
1: ciao belli.
0: Tanta roba, tanta roba. Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
0: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
1: All In,
0: il meglio della settimana di Radio.

0: di OCG, così ci mandano foto, sono
1: oggi
0: in
1: fa pure
0: giro.
1: Caldo
0: oggi
1: poi,
0: è una bellissima giornata. Prima del 2000 Heroes, sì, del nostro Andrea De Luca, tu mi hai lanciato così una palla curva.
1: Io te l'ho lanciata.
0: Di tante volte, a proposito. Occhio, perché qualcuno si è appassionato e ti lanciano la sfida.
2: Ma che bello, Fede, questo gioco. Bello. Ora tocca a te. Prova a ripetere continuamente, velocemente, la parola Chapin.
0: Chapin, vai. 3, 2, 1, via.
1: Chapin.
0: Come i bambini.
1: Cioè, io vado
0: siete
1: in filo.
0: Peggio dei bambini.
1: E la mia pausa, vado a lavorare, poi mi fate gli scherzetti.
0: Allora, per chiudere un po' le ricorrenze certificate di questo 20 maggio, cosa si festeggia?
1: La giornata mondiale della metrologia.
0: Da non confondere con la meteorologia.
1: Brava, la giornata del metro. Data che nasce grazie alla firma della convenzione del metro avvenuta a Parigi nel 1875. Uno pensa, no?
0: Sì.
1: Nel 2026, vabbè, un metro, una cosa comune.
0: E invece c'è stata fatta proprio una convenzione per metterci tutti d'accordo,
1: sì,
0: non proprio tutti, qualcuno usa altre unità di misura, però il metro ufficiale condiviso nasce proprio il 20 maggio 1875.
1: Lo sai chi è che non si mette mai d'accordo? Tutti i maschietti quando devono prendersi le misure e dicono io ce l'ho 22 però sono partito da, e l'altro no, ma non si parte da.
0: Esatto, quando dovete misurarvi certe parti del corpo usate dei metri, ma soprattutto tutto dei righelli tutti vostri.
1: Ma che righelli?
0: Metri?
1: Il bastoncino, quello, lo stuzzicadenti.
0: Esatto.
1: Oh, sono finiti i tempi.

0: Ivan Polina.
1: Finiamo, abbiamo gli ultimi messaggi di ricordi, però ho fatto una gaffa.
2: Aiaia, qui viene fuori tutto il tuo background.
3: Alice.
2: Sì.
3: A Fede quel film gli ha fatto veramente male.
2: Bolt.
3: Proprio, come si dice,
1: il corridore.
3: Destabilizzato.
2: Molto,
3: perché
2: sì.
3: Non è Rocco 30 lance,
2: ah, no.
3: È Franco 30 lance. Cosa hai visto, Fede? Vabbè, raccontaci.
1: L'ho visto 100 volte, forse sarà stato quello che mi ha destabilizzato. Ho scaricato, per chi magari avesse acceso la radio soltanto adesso, su Emule tanti anni fa, Bolt, il film cartone animato del cane, mi è uscito un pornazzo con Franco, no?
2: Capita,
1: con Rocco.
2: Succede.
4: Fumo e cenere dei Finlay, penso di essere andata in un loop qualcosa come 5-6 mesi all'infinito.
2: Beh, era un grande successo, ma vogliamo parlare di Fuck You You All, I Don't Want You Back.
1: Senti, la Dallan, per favore, smetti di cantare, non siamo al karaoke.
2: Allora, ma perché abbiamo nominato l'MP3? Cosa succede oggi,
1: perché?
2: Questo 19 maggio?
1: Ricorrenza certificata, 19 maggio 2001, aprono i primi due Apple Store della storia. Sì, è vero che non è che c'hanno solo gli iPod, però Apple esplose ufficialmente con la nascita, con l'avvento nel 2001 dell'iPod.
2: Sì.
1: Perché prima dell'iPod Apple andava, però era ancora un po'.
2: Lì è stato proprio il cambio marcia, quello che gli ha fatti conoscere in tutto il mondo, e poi di fatto era il dispositivo forse tra quelli più famosi.
1: 23 ottobre 2001, il primo pezzo, il primo modello a $399 e c'aveva 5 GB di memoria. Hanno capito che funzionava. 6 mesi dopo 10 e 20 GB.
2: Bello.
1: Hai capito?
2: Bello.
1: Cioè, io so,

0: sì, abbiamo la torre di controllo.
1: Lo sfogatoio di Interpol.
2: Pronto?
3: Golfo del Pirla, Golfo del Pirla, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
2: Pronto?
3: Comandante, mi riceve?
2: No, non le sento.
3: Su che frequenza è? Ha problemi con la ricezione?
2: Prego.
3: Sì, mi riceve?
2: Mi dica.
3: Siete autorizzati al decollo, vento 120 gradi, 20 nodi, passo.
2: Ma che problema ha? Pronto?
3: Pirla, Pirla Hotel, Pirla, Pirla Hotel, comandante, la torre di controllo Verona Catullo, mi riceve?
2: Sì, benissimo.
3: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3, passo.
2: Perfetto, a posto, andiamo con la A3 adesso.
3: Vento 150 gradi, 30 nodi.
2: È troppo, vaga lì.
3: Eh?
2: È troppo.
3: Come troppo?
2: Troppo vento.
3: Comandante, che dice?
2: È troppo.
3: Mi riporta alla sua posizione di attesa?
2: Sì,
3: sì.
2: Seduto, comodo.
3: Come seduto comodo? Ma non è il comandante lei?
2: Cagare.
3: Come va a cagare?

0: Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter
1: Pan. Scott. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Entra, accendi, produci il tuo ufficio. È qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Fun. Forever Fun, Forever Young.
0: Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
14: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Ivan Olive.
1: Ciao ragazzi, questo è il The Remix Show e il piatto forte di questo programma è parlare, parlando di piatti forti, di cibo.
2: Eh sì.
1: E quindi vi parliamo di cibo per parlarvi di quante volte vi è successo di andare a mangiare all'All You Can Eat. Non ho specificato sushi, però diciamo che il 95% dei ristoranti All You Can Eat riguardano i sushi.
3: Sì, una volta, diciamo magari 15-20 anni fa, c'erano i ristoranti, quelli All You Can Eat, che erano quelli a buffet, si chiamavano ristoranti a buffet.
1: Sì,
3: tu andavi, sì. C'era la pasta, c'erano i secondi, l'antipasto. Diciamo che quella formula lì, secondo me, ormai è un po' passata.
1: Certo,
3: adesso,
1: ma anche perché mi ricordo,
3: adesso ce ne sono di tanti altri tipi.
1: Sì, ma non so se ti ricordi che poi il primo approccio dell'Italia nei confronti del sushi, a parte alcuni ristoranti alla carta che c'erano, erano appunto questi buffet. Dove passavi il sushi wok, mi pare si chiamasse la catena.
3: Quello
1: o cosa.
3: Con lo rullo che girava.
1: No, io parlavo proprio di prima buffet. Tu alzavi, andavi lì, facevi il giro.
3: No, io quello non l'ho visto.
1: Ah, non l'hai mai visto?
3: No.
1: Ok, dalle mie parti c'era solamente quelli. Uh-huh. E poi invece sono andati, tra virgolette, dismessi, sono arrivati gli All You Can Eat. Ma quante volte ti è successo di sbagliare a fare un attimo le ordinazioni? E quando sei pieno, vedi che arriva l'armata.
3: E c'è successo l'altra
1: di otto piatti, dici: no, fermatevi. Basta, abbiamo sbagliato.
3: Ad esempio, noi quando andiamo al sushi abbiamo una regola: ognuno si ordina per sé e quello che ordini mangi, non rompi le balle agli altri. Ma Federico, che ci frequenta da poco, ad esempio, l'altra sera ha provato a fare una cosa sbagliatissima. Vabbè, ordiniamo o mangiamo? No, un cazzo si dice, no?
1: Comunque, approfitto per salutare tutte le persone che, in particolare, metterei tra parentesi il mio caro amico Christian, che è una sorta di cugino acquisito, a quelle persone che è successo di mangiare tanto sushi, sbagliare, andare in bagno e vomitare. Perché poi tra l'altro non è che vomiti in maniera contenuta, sbagli le misure.
3: Oh mamma mia!
1: In Spagna arriva la tassa contro il vomito, anzi per il vomito, cioè se vomiti devi pagare.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation.
1: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Okay. Che forza!
2: Sono rimasto male, ma sai perché?
3: Dimmi, no,
2: sono emozionato.
3: Ti stai continuamente emozionando.
2: Sono emozionato perché è una cosa strana, non me l'aspettavo. È arrivato un messaggio che ci fai complimenti.
3: Ah, sì.
2: C'è una cosa che...
3: Ma vuoi sentirlo?
2: Accade talmente di rado che sì. Ho detto, caspita.
3: Senti.
4: Certo che è proprio bello ascoltarvi, ragazzi.
2: Grazie. Sembra sarcastico.
4: Complimenti.
2: C'è sta cosa del...
4: Campioni d'Italia.
2: Grazie.
4: Vamos!
2: Cioè, all'inizio ho detto, boh,
3: non lo so.
2: Ce l'avrà con noi, perché se lo dicevo, boh, bello ascoltarvi, grande.
3: Quello che... Grazie.
2: Attenzione,
3: grazie.
2: Così bello ascoltarci che adesso abbiamo deciso di abbassare il livello. Ho trovato un post su Instagram da Emma Rossato che adesso tira delle testate al microfono. Prima di raccontarci le 6 strane cose che puoi fare per controllare il tuo corpo.
3: Sì, che bello, perché devi sapere che il tuo corpo ha dei tasti reset.
2: No.
3: Segreti.
2: Davvero.
3: Che puoi attivare in pochi secondi.
2: Sì, ma cosa puoi fare per
3: riattivarli? Non è magia, è biologia. Poi, per esempio, non riesci a dormire? Sbatti le palpebre ripetutamente per un minuto.
2: E questo ti fa dormire?
3: Non lo so. Molta ansia? Appoggia la mano sul cuore e respira lentamente e profondamente.
2: Tipo come quando canti l'inno d'Italia.
3: Bravo.
2: Poi cosa c'è?
3: Ti senti pigro o pigra? Lavati i denti con la mano non dominante. La confusione sveglierà il tuo cervello.
2: Una volta l'ho provato, mi sono infilato lo spazzolino nel naso.
3: Bravo.
2: Mi sono fatto malissimo.
3: Come
2: poi...
3: Homer Simpson. Naso otturato? Metti un cubetto di ghiaccio a contatto con il tuo palato.
2: Funziona?
3: Boh. Questa ti senti provo. Nervoso, nervosa? Pizzicati il naso, ti aiuterà a calmarti. Ecco perché tu lo fai sempre con me.
2: Perché no. Mi tocco il naso?
3: Sì.
2: Ma quello è perché...
3: No, Gio. Non si fa.

0: Federico, ti do un consiglio: se non vuoi prendere multe, collega il telefono alla macchina, scarica Waze e ti informa di tutti gli autovelox, di posti,
1: c'ha ragione,
0: di blocco,
1: c'ha ragione.
0: E tanto tanto ancora. Poi a casa cosa cambierei? La moglie.
2: Ma no, ma non era questa la domanda, Farabucci.
3: L'avevo perso, sto pezzo.
2: Più che altro, più che collegare Waze, devi collegare il cervello. Secondo me fai prima e risparmi.
4: Fede, è perché la mattina ti svegli tardi, devi svegliarti prima, no?
3: Ma, ma non è successo al mattino, era Pasqua intorno alle 14:17.
2: Sarà stato un abbiocco post pranzo pasquale.
3: Ma sicuramente, perché non sono abituato a guidare intorno alle 14.
2: Allora, a parte la multa presa dal nostro buon Fede, vi abbiamo chiesto quali sono quei lavori in casa, quelle cose in casa che più odiate fare. Allora, il tuo omonimo Federico dice che la cosa che odia di più in casa sono gli ospiti.
3: Mamma mia, quando non se ne vanno. Non so se c'hai pure tu, tipo quei parenti che inviti quella volta l'anno, quel cui non c'hai parenti.
2: No, ce li ho, ma io
3: non li inviti.
2: Oh, no, io non invito nessuno dei parenti. Gli amici sì, i parenti no.
3: Io quando invito quei parenti, tipo mio cugino, a cui faccio gli auguri, che mi ha chiamato ieri dicendo che diventa papà, Emanuele, quindi auguri. Tanti auguri. Lui è uno di quelli che non va mai via. Tipo a Luna tu stai lì con la scopa che è pulito, lui dice: no, facciamoci un'altra birra.
2: Allora volevo dirti che hai acquisito allora un nuovo parente.
3: Sì.
2: Si chiama Rocky.
3: Si chiama Rocky.
2: Perché è un altro che arriva e non va più via.
3: Però almeno stira.
2: Ecco, a proposito di stirare, pure lei dice: pure io odio stirare, ma lo si fa. E aggiungo che sono pure brava per non tirarmela.
3: Ma lei mi ha commentato pure la storia, come per dire che figura che non stai stirando tu e fai stirare gli altri.
2: Però io vi capisco, vabbè. Per me stirare è la cosa più odiosa del mondo, tanto che il mio fisico reagisce e mi viene il mal di schiena psicosomatico dopo 3 minuti. Cioè, capito? È impossibile. Però dopo 3 minuti mi viene il mal di schiena.
3: Tu sei paracula. Facciamo una cosa: dammi i tuoi panni, te li faccio stirare da Rocky. In cambio, facciamo metà per uno con la multa.
2: Guarda, io in realtà ho un vantaggio maggiore. C'ho la suocera che ogni tanto prende tutto e mi stira tutto.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in. Tra poco, mi cassa è stu cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan,
1: squat. Dalleghi si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30. Per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: Che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Libera la fantasia. Sia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Forever Fun, Forever Young.

0: Evolution, the music for movement.
1: È svenuto
2: ufficialmente il nostro DJ Maxwell.
1: Avete dei sali per farlo riprendere? Max, torna in mezzo a noi, perché senza di lui mi cassa e su cassa non può esistere. È tornato il weekend.
2: Maxwell, pronti per cominciare?
1: Non perdiamo le buone abitudini, salutiamo le tre posizioni che ci abbandonano in questo weekend.

seguiamo lisci come se nulla fosse alla posizione numero 17 in discesa di 4 posti di The Order, Press Crown Control con Move to the Dance. Scusate, ho perso la dentiera, il cookie dentro non ha funzionato bene stamattina. Move to the rhythm. To the rhythm of the beat, alright.

0: diretta in podcast sul sito fiddlefan.it. Era Richard Duran con Air on the G-String, posizione numero 15.
1: Saliamolo a 14, dove mi perde 3 posizioni on tune.

0: parte bassa della classifica.
1: Era la 9 la scorsa settimana, troviamo la 12. Sto parlando di Giuseppe Ottaviani con The Underground.
0: Saliamo alla 11, dove perde anche Funk Tribute, ben 4 posti questo weekend con Speakers Blowing.

0: e Speakers Blowing a tagliare a metà la classifica, piazzandosi alla posizione numero 11. Noi Maxwell,
1: fermo lì, congelati, ibernati, che magari ci guadagni anche qualche
0: minuto di vita. Noi torniamo tra poco con la parte alta della classifica.
2: Fin qui tutto bene.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
15: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.

0: ghiaccio.
1: Va bene mantenerlo fresco, ma così mi sembra un po' eccessivo.
0: Lo tiriamo fuori dal freezer perché ci serve caldo e attivo. Dalla posizione 10 alla 1, pronti per ripartire con Mikasa e Stokassa, la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan.
2: Ok.
1: Le posizioni dalla 10 alla 1 e partiamo subito con un discone che rimane lì stabile dalla scorsa settimana alla numero 10. Three Drives con Grease 2000 nel Max Tyler Remix.

0: Era invece il Max Styler Rework Grease 2000, loro sono i Three Drives, posizione numero 10.
1: Attenzione, perché invece loro guadagnano ben 5 posti dallo scorso weekend.
2: Nella 14, dove li abbiamo lasciati,
1: li ritroviamo alla numero 9, Pepe. Parliamo di Maro Picotto e Nifra con Like This, Like That, Like This, Like That.

0: perdono solo,
1: se si può dire solo, due posizioni dalla scorsa settimana.
2: Hey. Attenzione, bel balzo in avanti, sempre di 5 posizioni anche per Kate Ryan.
3: Dalla 12 alla 7 con Deschanté,
2: Blaster Jax Remix.

0: alla posizione numero 7.
1: E vedi uno che canta vittoria troppo presto, cosa succede? Succede che devi annunciare questa, perché alla 6 abbiamo Highgate, Shooks e Trance Walks con Pitching.

0: Talk to You nella versione Retouch, posizione numero 4, che guadagna ben 4 posizioni.
1: Fermi tutti, non si muova più nessuno prima di scoprire il podio di questo fine settimana. Breve recap dalla 10 alla 4.
0: 3 Drives, Grease 2000, Max Tyler Remix, posizione numero 10.
1: Alla 9, Mauro Picotto, Nifra, Like This, Like That.
0: Steffi De Cicco e Frankie F, I Walk Above the Sky, posizione numero 8.
1: Alla numero 7, Kate Ryan con Desechanté nel Blaster Jacks Remix.
0: Alla 6, I Gate, Shoes, Trans Walks, Pitching.
1: Alla numero 5, Tiesto con Brianna Grace, Beautiful Places.
0: E chiudiamo con la 4, che in realtà è la numero 1 per noi, Another featuring 54 Ultra, Talk to You Retouch.
1: E allora pronti per salire sul podio di questo fine settimana, partendo dalla numero 3 in salita, d'accordo con Rainer Zonveld, Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: Ven conmigo, Olive Angus,
1: posizione numero 2, guadagna 2 posti rispetto allo scorso weekend. Ma chi
0: sarà lì in alto?
2: È sempre lui, non si schioda dalla numero 1 nemmeno in questo fine settimana. Parliamo di Armin van Buuren con Richard Durand, Always You.

0: ascoltando Always You stabile alla numero 1.
1: Siamo arrivati in fondo anche questa settimana senza incredibilmente ammazzarci o infilarci dita negli occhi, quindi
0: questo perché
1: grande,
0: non l'avete sentito e visto
1: un grande treguardo, un grande treguardo,
0: grande traguardo,
1: grande traguardo,
0: veramente bravo, veramente bravo.
1: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima volta. Ciao Alice, ciao Maxwell,
0: ciao Demo, buon weekend, ciao.
2: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
3: Peter Pan Spot.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio. Dalle 18.30 DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: In my mind.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: sentiamo quali sono le ultime notizie dalla redazione del GGCOM. Breaking
1: news. Buongiorno, no, non è un fatto di entusiasmo, è che mi sono preoccupato perché ho visto passare

0: È stato avvistato a Monterey con cappello nero e mascherina sugli occhi e sulla felpa aveva scritto Don Diego della Lega.
1: E adesso vado molto questi remake dei film storici.
0: Torniamo in Italia, si è dimessa la storica voce dell'annunciatore di Trenitalia. Ah. Ha affermato: mi costringevano di continuo a raccontare balle sugli orari dei treni.
1: Ho detto basta, io non ci sto più, non con me.
0: A volte diceva anche tipo non ferma a Casal Pusterlengo e poi il treno si fermava.
1: No, allora in quei casi
2: falsissimi.
0: Scienza e alimentazione. I dietologi raccomandano di lavare i denti dopo ogni pasto, ma di non lavarseli 10 volte al giorno.
1: Anche mangiate meno, voglio dire. No.
0: Sì, è vero. In chiusura lo sport col Giro d'Italia. Ieri la tappa Cervia, Corno alle Scale è stata vinta da Francesco Lattanzi.
1: non ho capito niente praticamente.
0: È un rider di Glovo che ha sbagliato strada e ha tagliato per primo il traguardo.
1: Però vabbè, comunque se lo hanno certificato vincitore.
2: Guarda che vanno veloci quelli là, devono stare nelle statistiche. Le agevolo la base?
0: No, abbiamo finito, noi ci risentiremo tra 3-4 puntate perché tutti i giornalisti del GG Com adesso vanno in ferie una settimana.
2: Tutti quanti insieme?
0: Sì,
2: allora buone ferie. Buone ferie.
1: Beati loro.
2: E beati voi. Grazie al GG Com.

0: Buonasera.
1: Cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu. Gringhella?
0: Chi cerca?
1: E niente, sor camionaro, Gringhella, devo in verticale lì da voi.
0: Mi scusi, quale che ha chiamato il negozio della Foiris?
1: Cappa.
0: Scusi?
1: Cappa.
0: Forse ha sbagliato numero?
1: No, devo in lì da voi, però mi devi inviare la cartolina, Gringhella, QSL.
0: Ma guardi che ha sbagliato il numero, non riesco a capire che cosa.
1: A parte che stiamo col baracchino. Poi mi serve il vostro, la vostra cartolina, Gringhella.
0: Sì, allora, le ripeto. Ma che cartolina le devo inviare?
1: Quella della Foiris, passo.
0: Il numero che lei ha fatto è il negozio di Vicenza.
1: Capo, io sto col baracchino, Gringhella. Modula, modula.
0: Mamma mia, signore, non riesco a capirla. Non ci capiamo, non ci capiamo.
1: Ah, Gringhella, c'ho il carico qua da scaricare. Non è che posso stare all'incrocio tutto il tempo, Un attimo che questa non ha capito niente.
0: Non ho capito niente, no? Ma deve venire a scaricare che cosa?
1: C'ho i mucche.
0: Oh signore.
1: Gringhella.
0: Mi sembra che mi stia prendendo in giro perché c'ha le mucche. Ma che cosa deve scaricare? Mucche?
1: Certo, se c'ho le mucche che vuoi che te scarico?
0: Sì, ho capito, ma guardi che lei ha telefonato al negozio della sua di materassi. Che cosa deve scaricare? Mucche?
1: Come si dice, ha preso materassi a prova di mucca, no?
0: Oh, mamma mia, aiuto.
1: Ma Gringhella, innamo, no? Non c'è voglia di lavorare.
0: Non c'è voglia di lavorare, vabbè.
1: Non suonate che questa non capisce!
0: Ancora?
1: CBR Second Mike, Gringhella? 6:25?
0: No.
1: 50?
0: No.
1: Allora Gringhella va bene, no?
0: Guardi che sto lavorando e non posso rimanere al telefono a scherzare con lei.
1: Io non sto scherzando, sto trapagando, Gringhella.
0: Ma cosa vuol dire propaganda?
1: E un attimo, non suonate!
0: Oh signore.

0: il meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in.
1: Io sono già arrivato, Emma Rossato.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Emma, come stai?
2: Tutto bene.
1: A posto?
2: A posto.
1: Ma guarda, ieri sera ultima puntata di Tre Uomini per Tre Birri, quindi poi adesso torno a avere i martedì sera liberi.
2: Ah, beh, bene.
1: Cercherò di mantenere la tradizione di bere la birra il martedì sera.
2: Magari evitiamo così tante birre, perché non fa neanche bene la salute, però.
1: Ma chi l'ha detto?
2: So che invece ieri avete bevuto il gin tonic.
1: Sì, allora ieri sera, dato che era l'ultima puntata, abbiamo bevuto il gin tonic, però mi sembra di essere ancora molto sereno e rilassato.
2: Sì.
1: Oggi però giornata nella quale si beve solo bicchiere d'acqua. Adesso vado a un bar e gli dico: ehi, signor barista, mi dà un po' di acqua del rubinetto che tanto è gratis.
2: Ma sai che il barista può dirti di no, perché lo sancisce.
1: La sancisce?
2: La Cassazione.
1: Allora è successo questo. Notizia riportata dal Mattino di Padova. Scusi, mi dà un bicchiere d'acqua di rubinetto. Il barista può dire no, lo sancisce la Cassazione. Fondamentalmente c'è sta cosa. Io sono d'accordo con la Cassazione, perché il barista te la vende l'acqua.
2: Ma dai, ma smettila.
1: Fa parte del suo lavoro. È una delle sue mansioni.
2: Sì.
1: Ce l'ha nel frigo, ce l'ha anche a temperatura ambiente, puoi anche scegliere naturale,
2: vabbè,
1: gasata.
2: Ma dell'acqua di rubinetto è diversa dall'acqua in bottiglia.
1: È come se tu vai, che ne so, in un negozio di hamburger.
2: No.
1: Non è che dici: guarda, voglio un hamburger, mi dà un pezzettino di pane.
2: Vabbè, ma puoi chiedere. No, però.
1: Quello
2: è tipo...
1: fa parte del coperto.
2: Ma è come quando vai a mangiare in un'hamburgeria un panino e gli chiedi della salsa maionese, te la danno in omaggio.
1: Non è vero, da qualche parte la paghi. Da qualche parte la paghi.
2: Perché hanno le manine corte.
1: Bicchiere d'acqua al. Gratis, il rubinetto.
2: Di rubinetto.
1: Gratis, sì oppure no, non ditecelo, tanto non vi leggiamo.
2: No.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
1: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
1: Non serve.
3: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
1: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
1: Sì.
8: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
1: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
5: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
9: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
10: All In.
9: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Ivan Polina.
1: Allora, riassunto per quanto riguarda la questione.
2: Scusami, gli iFill, volevo dire.
1: Ah, scusami. Riassunto per quanto riguarda la questione al cinema, i film proiettati a velocità 1,5, quindi molto più veloci del normale, anzi, la metà più veloce del normale, per tanti ascoltatori.
3: Per me è una cagata pazzesca!
2: Bravi! Bravi! Non mi ricordo quale dei due. Comunque è arrivata una proposta molto interessante da parte di un ascoltatore per quanto riguarda i film.
1: Quello sopra.
2: Questo qui sì. È un po' più lunghetto. Allora sentite cosa dice e dite se siete d'accordo.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma io avrei un'idea, piuttosto che, strano che non ci abbiano pensato, piuttosto che mandare i film all'1,5x, non potrebbero fare come si faceva già nella musica, che avevano alcune canzoni lunghe, hanno una versione da disco e una versione radio edit? Loro potrebbero fare una versione bellissimo, ridotta, sì, anziché all'1,5x alla velocità normale, ma che taglia magari pezzi superflui e ha una versione ridotta del film, e il succo del discorso c'è lo stesso e il film dura meno, oppure puoi vedere la versione estesa normale da cinema.
2: Bella idea.
5: Complimenti all'ingegnere.
2: Anche se in realtà, bravo, credo che già in tutti i film il tentativo sia, a parte qualche caso raro, l'idea sia quella di farlo più corto possibile. Cioè, perché più lungo credo che abbia anche più costi.
1: Certo, molto spesso ci sono delle scene che noi non vediamo, che vengono magari girate e poi tagliate poi al montaggio. L'idea di fare una home edit per la sera, non lo so, una cosa.
2: No, no,
1: da
2: ma
1: vedere.
2: Allora è una bellissima idea.
1: Veloce,
2: è una bellissima idea. Potrebbe anche portare più gente al cinema, chissà. Cioè, io penso che tra le due possibilità, cioè stesso film in due sale diverse, da una parte la short edit, dall'altra la classic version.
1: Però mi sentirei in difetto al cinema.
2: Sceglierei sempre la classic.
1: Io la classic, non
2: certo,
1: la short,
2: no,
1: anch'io.
2: Mai
1: io mi sentirei in difetto a scegliere la short al cinema.
2: Ma scherzi,
1: a casa invece, top.
2: A meno che tutti non dicano, guarda, vai a guardare, è una cagata quel film, ma vai a guardare short edit, grazie.
1: Ma invece a casa dico sarebbe top averlo corto per la sera.
2: Non lo so.
1: Lo metti su e lo finisci almeno.
2: Non lo so.

0: parlando di acqua, cioè quella roba lì che entri in un bar senza consumare, cioè non è che entri lì, consumi, bevi,
1: no, vabbè,
0: un caffè,
1: okay, ma non...
0: cioè se prendi un caffè ti accompagnano un bicchiere d'acqua, è sì, una cosa carina,
1: ok, però entrare, guarda, messa così, entrare in un bar, chiedere solamente un bicchiere d'acqua di rubinetto, prendi, vai via, non è bello,
0: vero,
1: ok, però non è questa la situazione,
0: no, è proprio questa, cioè è in quel caso che la Cassazione ha stabilito che il barista può rifiutarsi. Poi tanti ascoltatori, è una roba che io non mi aspettavo, hanno detto: ma scusa, se il barista ti dice di no al bicchiere d'acqua così del rubinetto, allora vai nel bagno del bar e bevi l'acqua del rubinetto.
1: Vabbè, è sempre acqua, è sempre acqua del rubinetto.
0: Ma io sono schizzinosa.
1: Ma è sempre quella, non cambia assolutamente niente. Infatti noi a casa beviamo l'acqua di rubinetto.
0: Sì, no, a casa sì, nel bagno di qualcuno che non conosco, anche come lo pulisce, cose del genere.
1: Ma cosa c'entra l'acqua? Ma l'acqua mica la deve pulire.
0: Ma ci sono tutte le rubature, magari qualcuno ha pisciato su quel lavandino.
1: Ma l'acqua scende dal bocchettone, mica dal lavandino.
0: Che ne sai che uno prima di te... Guarda, questa è la mia paranoia più grande. Che ne sai che uno prima di te non è entrato, e a parte quelli che effettivamente bevono l'acqua del rubinetto, quindi magari ci appoggiano la bocca sul rubinetto.
1: No, vabbè, quello non l'appoggi la bocca.
0: Vabbè, te non l'appoggi. È come te fai la pipì dentro il buco. C'è tanta gente che la pipì la sparpaglia in giro per il bagno.
1: Scusami, tu quindi vuoi dirmi che per esempio l'acqua delle fontane non la bevi?
0: Delle fontanelle? Quando ero piccolo.
1: E adesso?
0: E adesso sono diventato un vecchio
1: rompicoglione.
0: Non la bevo più. Perché la gente appoggia la bocca sul rubinetto.
1: Oh, la nonna dice sempre: sono anticorpi. Smettila. Dopo ovvio che esce il COVID, che esce l'antivirus.
0: Appunto, voi vi fidate adesso col COVID e l'antivirus. Fidate questa roba qua.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in. Tra poco
1: la domenica italiana al Bottegon, Treviso.
0: Peter Pan Sport.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Che bello qui! La natura,
6: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo!
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora.
8: 1, 2, 3,
9: perché
8: 4,
9: fermarsi?
8: 5, 6.
9: Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
0: Fan, forever fan, forever young. Alla disco.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Tiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando è arrivata a Palmino Motors in via Stradalta 27. Nuova apertura con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto ti aspetta.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Ice Party, giovedì 28 maggio dalle 18:30 DJ Setti in aperitivo con Radio Peter Pan tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21:30 sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio dalle 18:30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
11: Forever Fun, Forever Young. Alla TV

0: Podcast. A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Ice Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Buona serata da Federica De Boni. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra e l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro, poi il monito la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6 milioni e 600 mila cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a fior di Christian Mungiu, il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio che si rivolge a Putin, fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio, si chiude il campionato di Serie A, questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare, Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo, la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No, le
1: sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line, maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ad Tab, amarsi è facile. Ad Tab.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pol-

bene, ciao a tutti, buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati in Campanile Bici Esolo. Prendiamo la linea dal litorale più ballato e più divertente a Esolo. In questo momento

diretta su Radio Peter Pan, come ogni domenica dalle 18 alle 20, aspettando il tramonto sia fino alle 3, Alex DJ, Matteo Monti DJ, Capannina Beach, Jesolo.

0: Radio Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Squat.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi, avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste.
14: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
18: Famila, con noi sei in famiglia.

Ufficialmente è scoppiata l'estate a Jesolo, a Marina Beach, ogni giorno dalle 10 del mattino alle 3 di notte. Ogni giorno DJ set fino alle 3. Inizia ufficialmente l'estate 2026. Ovviamente ogni sabato e ogni domenica l'aperitivo Fronte Mare, aspettando il tramonto insieme. Quest'oggi come ogni domenica in diretta su Radio Peter Pan.

Ricordiamo che ufficialmente è iniziata l'estate 2026 nel fronte mare jesolano. Ogni notte fino alle 3 del mattino si comincia oggi. L'aperitivo non terminerà alle 23, ma Cavallino Beach sarà aperta fino alle 3, e questo ogni

0: radio Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Spot.
3: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
0: It's showtime. Peter Pano Clock. Peter Pano Clock ti è offerto da...
5: Ma dove stai andando?
6: Vado un po' più in giù.
5: Ma fermati qui. I prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
6: Sì, ma la qualità?
5: Quella è altissima. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
6: Da Ali i conti tornano sempre.
5: Ali migliora la vita. Breaking
7: news. Buona serata da Federica De Boni. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%. Al voto oltre 6 milioni e 600 mila cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Ciclismo: Frederick Lavica, sorpresa, vince la 15ª tappa della Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela: l'America scappa a Cagliari, vince Luna Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no,
8: sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com. We'll be right back.

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Alla discoteca.
5: Radio Peter Pan.
6: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
7: Da questo momento il suono della Capannina Beach. A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
6: Domenica.

come dice Matteo Monti, benvenuti nel nostro ufficio Fronte Mare. Sarà il nostro, il vostro ufficio per tutta l'estate 2026.

che da questa sera saremo aperti fino alle 3 per tutta la settimana fino a settembre. C'è da fare un

Salve a tutti. Saluto il fior de Castello, Matteo Monti. Per favore, una Piero Pani con so, grazie. Una Piero Pan in console in diretta su

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan,
2: non c'è altra scelta.
3: Attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
4: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Peter Pan Impatto.
12: L'impatto di Peter Pan arriva a Roncade sabato 30 maggio. Lasciati travolgere dalla musica con l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Maxwell e Alice Fassina per il tuo divertimento non stop. Peter Pan Impatto sabato 30 maggio a Roncade, Treviso.
13: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
14: Forever Fun, Forever Young.
15: Alla discoteca.
14: Radio Peter Pan.
15: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
16: Da questo momento il suono della
17: Capannina Beach.
16: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
15: Domenica.

Siamo ancora in diretta sulla Radio Viderpan fino alle 8, aspettando il tramonto a fronte mare. Si va lunghi da questa sera, ogni notte, fino alle 3, Capri da Beach, alle DJ Matteo Monti.

venite in pista a ballare con noi. Nel frattempo salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltato su Radio Peter Pan. Fra pochi istanti finisce la nostra diretta, ma la festa va avanti in capannina fino alle 3.

0: il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca.
0: Radio Peter Pan
1: alla discoteca.
0: Tra poco Miami Flow Latino.
2: Peter Pan
0: Spot. Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Peter Pan Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili, ben soleggiate su tutte le regioni settentrionali per via dell'anticiclone subtropicale che sta portando a tutti gli effetti una prima ondata di calore molto in anticipo rispetto alla stagione, con temperature che aumenteranno ulteriormente in avvio di settimana proprio per il dominio anticiclonico, dunque massime attese fino a 33-34 gradi tra lunedì e martedì sulla Valpadana. Avremo giornate sempre in prevalenza soleggiate e più qualche annuvolamento sui rilievi alpini, ma ancora senza grandi conseguenze. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Forever Fan, Forever Young.
9: Esa mujer es privada para... Le dije, tírense pa' acá.
10: ¿Quién?
9: Va a comer sushi con la amiga, va a invitar. Yo le digo, no, invítame a mí también.
11: El flow latino, baby.
12: ¿Cómo andate a finire? ¿Te han invitado?
9: No.
12: No. No.
9: No. Fuera.
10: Renegado, renegado.
12: Dai, comincia il flow latino, ragazzi. Oggi in situazione solita, Shaddai, Salito Sanchez, Profeta Cubita.
9: Eccolo.
12: Ma l'invito?
9: Non c'è. Non c'è.

0: Ecco, avviciniamoci al microfono per parlare, mi raccomando.
1: Ah, e ora?
2: C'è che tica?
0: Niente, adesso dallo studio più caraibico del nord Italia a livello di temperatura.
1: Bueno.
0: È in partenza il flow latino del Miami.
1: Oh, sì. Manca che solo manca là?
0: La
2: sigla.
3: Che lo che stiamo rulai, llegó el Miami, baby.

0: piani.
1: Non è un gioco, eh?
0: Non è un gioco, proprio siamo qui per farvi del male.
2: Podcast, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Giusto. Twercare esa mujer, no?
0: Sì, però sai che Radio Peter Pan è sempre stata una radio votata ai cultori della musica dance anni 90.
3: Il guesazo.
2: Di bueno.
0: Quindi arrivano questi che fanno reggaeton, ma cosa vogliono?
3: Reggaetonazo.
2: Tendremo che poner un reggaeton degli anni 90.
0: Sì, claro. Stavo pensando che in fin dei conti la nostra figura di DJ, no?
2: Uh-huh.
0: Andare in giro nei locali a cercare il calore del pubblico,
3: sì,
0: a cercare gli abbracci, a cercare di piacere alla gente.
2: Piccoli. Giustamente. Uh-huh.
0: Ci mancano gli abbracci da piccoli, ci hanno abbracciati poco da piccoli.
2: Ah, sai? Tu dici
3: io.
0: No?
3: No,
2: no, no.
3: Non sé, non sé. Non sé,
0: non
2: no? Bueno, può essere, non sé.
0: Può essere, no?
3: Non quello.
0: Può essere che abbiamo un problema che lo sfoghiamo qui su Radio Peter Pan.
2: Non
1: è facile per voi, eh?

0: inizio, ragazzi.
1: Molto caliente.
2: Ah, sì, mi gusta.
0: Fino alle 18 il suono è questo, anche peggio, in realtà.
2: Come?
3: Sì. Flow Latino.
0: Dai, come ogni puntata after party, dobbiamo salutare assolutamente le persone che sono venute a trovarci, a ballare, a...
2: A twerkare,
0: ma soprattutto a bloccare i due locali che abbiamo fatto il weekend scorso.
1: Esattamente.
0: Sì. Salutiamo le amiche Roru, mamma mia.
1: Io ho detto, quanta mujeres e quanta gente che abbiamo portato.
0: Al Flow Latino DJ set, veramente una quantità di donne strepitosa.
2: Bastanti.
0: E salutiamo tutti gli amici e le amiche del Miami di sabato al Palmariva.
1: Sì, eccellente fiesta.
0: Soprattutto le amiche che sono venute, hanno fatto l'amore e magari

0: Ultimamente tenemos más de una suora, porque conseguimos varias de que no son tan suora, ¿no?
1: Però suona male sta cosa. Cioè, suoniamo una suora.
2: Questo no.
1: In italiano potrebbe sembrare che vogliamo menare una suora. No,
2: no, sì, no.

0: facile, per niente.
1: Alla fine entendimo che il video di Kiba sì era AI.
2: Allora,
1: sì,
2: la settimana scorsa abbiamo detto: cazzo, c'era Kiba a vedere Udinese Juve.
1: Lecce, scusa. E al final si era AI, già sta.
2: Ricordiamo che Kiba è un artista colombiano-italiano,
1: sì,
2: che vive in Salento.
1: No, vive in Amsterdam.
2: Adesso vive in Amsterdam?
3: Sì.
1: È metà leccese, por ahí.
2: L'abbiamo perso.
3: Sì.
1: Bueno.
3: Già subito per arriva, tu sai. Lo qualto.
2: E insomma, questo video, cosa è successo?
1: Sì, che era AI, perché al final sì, si vio che era AI.
2: Ah, sì, quindi non era a vedere la partita.
1: No.
3: No.
2: È un trend.
1: Si è posto la maglia del Lecce e già sta.
2: Ok.

0: Este es el flow latino del Miami,
1: coñazo. Siamo già in fine primo tempo, incredibile.
0: Che bien.
2: Sta bien, rapidito, bueno.
1: Dobbiamo andare a vedere quella VAR.
0: VAR.
2: Tipo?
1: Di quel Q.
0: QQ.
1: La VAR del Q. Pausa.
3: Quédate, el Miami vuelve después de la promo. Spot.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale, Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan, tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco, Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
12: Forever Fun, Forever Young.
0: Parate, parate, parate, parate. Este es el flow latino.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Yes, baby, el originale floratino del Miami su Peter Shaddai.
2: Sale Sanchez.
3: E cubita il profeta.
1: Dall'assù, dalle nuvole.
3: Sì, bajalo.
1: Vi giudica.
2: Bajalo.
3: Sientalo.
1: Vi giudica dall'alto e vi istruisce su come vivere la vostra vita.
3: Chiaramente. E... Una cosita.
1: Aspetta però.
3: Dì.
1: Dal vivo il Miami.
3: Sì.
1: Venerdì 29, 30° Udine in piazza gratis per il Giro d'Italia dalle 21 all'1 del mattino.
2: Benissimo.
1: Siamo pronti. Vai.
3: Prontissimi.
1: Profeta.
3: Dimmelo.
1: Portaci le news dallo spazio, dai.
3: Allora, tu guarda sì, tu sai che Bad Bunny sacò una collezione con Zara?
2: Ah, io non so io.
1: Bad Bunny con Zara.
3: Sì. Che okay. Era una cosa che già veniva del Super Bowl.
2: Ah, ah claro, okay. Si aveva vestito di Zara okay. Nel Super Bowl.
3: Esatto,
2: sì.
3: E okay. Ora salió, però già sta soldato tutto lo che sacò.
2: E che sacò? Che sacò dentro le cose che.
3: Sacò un bel blazer, un poco di pulovito, polo.
2: Urban.
3: Sì, Urban.

0: su Floratino e abbiamo un sacco di roba nuova anche da farvi ascoltare adesso.
1: Soprattutto la musica, perché quello che decimos nosotros, bueno.
0: Non serve a niente. Quello che diciamo noi all'interno di questo programma sono solo riempitivi.
1: Esatto.
0: Cose inutili. La musica è importante. Poi.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami o Radio Peter Pan.
0: Poi lo facciamo così. Così, così, così.

0: come tua moglie quando le fa schifo qualcosa fa
1: esatto, igual. Si el otro día justamente estábamos en la iglesia y ella en la iglesia jodiendo en la iglesia desde el balcón.
0: Ah, perché era troppo alto. Soffre anche l'altitudine.
1: No, no, solo per scherzare.
0: No, io voglio capire una cosa, non voglio mettere il dito fra moglie e marito.
2: Esatto, dicami.
0: Ma profeta Cubita, secondo te?
2: Sì, dimmi.
0: È normale che la moglie di Cuba,
2: la
0: compagna di Sale, scusa.
2: Sì.
0: Clap your hands. Chieda.
2: Sì.
0: La doccia completa perché lui entri nel letto.
2: Il WhatsApp.
1: Ah, okay. sì.
0: Però il gatto no, il gatto può entrare.
1: No, il gatto già con il culo su, se non importa una vera.
2: Eso sta malo.
0: In casa tua il gatto è più pulito di te.
1: Ma non credo.
2: Non è Tarzanello.
0: Repartì.

0: l'allarme.
1: Che ora è? Che ora è?
2: Che ore sono? Non lo so. Sono le 5:40 o 5:45. Forse anche di più,
0: Bueno, la hora che sea.
3: El flow latino del Miami, baby.
4: En realidad, ahora muchos jóvenes, creo yo.

0: Segue il Miami, baby.
1: Ma voi non avete sentito che c'è stata una piccola polemica?
2: Sì.
1: Riguardo un famoso speaker DJ di una famosissima radio.
3: Ok.
1: Che tratta più o meno anche lui musica urbana.
3: Ok.
1: E c'è stata una polemichissima con i domenicani. Non sai sta roba?
3: No. Che passò? Non intendi?
1: A quanto pare questo speaker ha parlato della Repubblica Dominicana come un posto lasciato andare, no? Molto.
3: Ok.
1: Ha detto, guarda, non è molto bella, ha detto, ci sono delle spiagge.

0: feliz cumpleaños.
1: Auguri, zia Nena.
2: Auguri.
0: En Caracas.
1: Miami, 29 venerdì, gratis, a 13° in piazza per il Giro d'Italia. E ci vediamo lì, ok?

0: Peter Pan.
1: Tocame.
0: Peter Pan. Spot. Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore. È anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: This is my house. House, gallery, gallery, gallery, gallery, gallery.

Williams è il chitarrista, produttore, mito della disco music degli anni 70-80, Nile Rodgers. Ora torniamo invece in Italia e restiamo al 2013 con una cover di un grande successo di Whitney Houston, realizzata in chiave house dai

è forse il disco che ha dato il là al successo di Bob Sinclar. Siamo nel 1998 e per realizzare Gin Tonic ha utilizzato un sample di Mad Muffin. Motown Sound è una parte vocale del workout di Jane Fonda, attrice americana con la passione per la ginnastica. Lo dico per i più giovani, negli anni 80 andava di moda l'aerobica e uscivano dei dischi con la registrazione di una lezione di aerobica come si fa adesso ad un corso in palestra. Ecco, adesso magari la lezione la trovi anche su YouTube. Al tempo invece c'erano i dischi con le immagini degli esercizi da fare. Mentre ora dal 1996

dal duo scozzese LF System, dove la L e la F sono semplicemente le iniziali dei loro cognomi. Mentre ora preparatevi mentalmente, perché stiamo per sbloccarvi dei ricordi. Vi rivolgo ovviamente come sempre a quelli che hanno diversi capelli grigi in testa. Vi portiamo in New York al 1988 con Crazy.

Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Foxy e Andrea De Luca e vi stiamo facendo viaggiare nella storia della musica house. E se con Craze The Party del 1988 vi sono venuti gli occhi lucidi, ora esageriamo. Dal 1988 andiamo al 1990, Delight, Groove is in the Heart.

0: actor, cantante, che ha conosciuto la celebrità dopo aver cantato l'anno prima Group Jet, che è il più grande successo di Spielberg. Ora invece è il momento di una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: This is my house.
12: House gallery, gallery, the history of house music. House gallery, gallery, gallery.
13: Siamo pronti a ripartire con la seconda parte di questa puntata di House Gallery, il viaggio nella storia della musica house. Fox al microfono, Andrea De Luca al mixer e ripartiamo dal 1990 con Mystic, Ritmo della Noce.

Abbiamo ripreso il viaggio della storia della musica house con Ritmo della Noce, cover della versione originale dei Chocolate realizzata dai Mystique. C'è una curiosità su questo gruppo e soprattutto su questa canzone. I Mystique ne hanno realizzato ben 11 versioni diverse, riregistrando la parte vocale 3 volte con cantanti diversi. Ecco, io non so dirvi adesso quale delle 11 sia la versione che avete appena ascoltato, mentre vi dico con certezza che la prossima canzone è il remix di Elton John e Britney Spears, Hold Me Closer, realizzato da Purple Disco Machine nel 2022.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1996 Unbreak My Heart di Toni Braxton, remixato da Frankie Knuckles. Ora invece andiamo in Germania, a casa di Tom Novi, nell'anno 2000, e questa è Now or Never.

produzione inglese del 1993, che contiene la rullata più iconica dell'house music. Mentre adesso ci spostiamo geograficamente un po' più a nord, andiamo in Svezia al 2022. Galantis, One for One.

0: Da Fux è tutto, ciao.
1: Tra poco The House Family con Mr. Valve.
2: A Bertiolo, in via Stradalta 27, arriva Palmino Motors. Scopri Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30. Sul palco Peter Pan Pink Power, il format tutto in rosa di Radio Peter Pan, con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del giro, tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan, presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia. Trieste. È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
12: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
16: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
17: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
16: Ma non ho nemmeno l'acqua.
17: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
16: Che forte Cistiset Forte.
17: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
18: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Forever Fun, Forever Young su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Peter Pan. Sport.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 1, 2, 3,
6: perché
5: 4,
6: fermarsi?
5: 5,
6: negli Iper Carrefour, più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: nostalgia, la notte vola, è una rapina.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
14: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
17: Hey, hey, here come the trouble.
18: Forever Fun, Forever Young.
0: Su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.

0: Ad Alleghe si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30, DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio, dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Questo programma lo puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a partire con la prima tripletta. Composta da Metaboy, Sansara, Yalla, Q

Sta ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, ovvero le hit dei dance floor di tutto il mondo. La prossima tripletta che arriva ora, composta da Seled e Jesus Fernandez con Andrea Monta, Music is the Answer, Cruzy con A Sunset in San Francisco e Soul con Loco Disco. Peter Pan.

0: top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Dub Dogs, Fez e Zark con How Does It Feel e Prospect Looney con Free Your Mind.
1: Peter

0: Alice su Peter Pan, ma tra poco, come sempre, torniamo ad ascoltare e a ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: In occasione del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, la ciclistica provinciale di Treviso organizza una tappa dell'International MTB Eliminator Series con i migliori riders mondiali. Sabato 30 maggio, dalle 15, spettacolo, adrenalina e DJ set e animazione dal Peter Pan Radio Track con Marco Baxo. Dalle 19.30, after race di Radio Peter Pan con Edo e Andrea De Luca. Ciclismo internazionale e Radio Peter Pan insieme. Sabato 30 maggio a Pieve di Soligo, Treviso.
7: Benvenuti a Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
8: Rifiuto.
7: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
8: Rifiuto.
7: Colpo di scena, rifiuta tutto.
8: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Forever Fun, Forever Young.

0: Stai ascoltando su Peter Pan i suoni di Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri già pronti a ripartire, a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Fisher, Tones and I con Favor, Chris Lorenzo con Out For You e Simon Kitzo con Misbehaving.
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Tell me a story.

0: Radio Peter Pan.
1: La mia,
0: la tua,
1: la nostra storia.
0: Tecno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corsi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Tecno Classic.
0: Tecno Classic.
1: Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, welcome back. This is Tecno Classic. Ciao ragazzi, buon sabato. Se state ascoltando la puntata inedita su Radio Peter Pan, altrimenti buonasera se state ascoltando una delle repliche settimanali, ma anche buon giorno, buon pomeriggio, buon lavoro a tutti quelli che ci ascoltano dalla sezione podcast nel sito peterpan.it. Io mi chiamo Andrea Nordio, ma non sono io la persona che dovete incolpare di questo programma. Sono due i professori di scuola di techno e si chiamano Luca Antolini, soprannominato The Navigator, attention, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere. Un'ora di musica techno, dance, trance, progressive, chi più ne ha più ne metta, con alcune richieste anche fatte proprio da voi, perché
3: vi ricordo che c'è la pagina Instagram che si chiama Tecno Classic, a cui potete scrivere per
2: richiedere una canzone, per
3: dare dei consigli, dei suggerimenti. Qui si è disponibili
2: per qualsiasi cambiamento,
3: però per questa sera, attention,
2: è già tutto scritto
3: e si parte con una canzone richiesta da voi.
2: È del 1994, è dei Chemical Brothers e si chiama Hey Boys, Hey Girls.
3: Subito dopo c'è Andrea Doria con Bucci Bag, disco del 2002,
2: e a chiudere disco storia del 1992, Freakadelica con Just Freaking.
3: Tecno Classic è tornato.
0: On Radio Peter.

0: I feel.
1: Se un giallo dico, questa canzone, questa del 1992 che si chiama Just Freaking di Freakadelica, è il disco storia di questa puntata, cioè il disco più datato di tutta la serata. Go! Prima, dal 2002, Andrea Doria con Bucci Bag e ad aprire una canzone che avete richiesto voi del 1994, Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl. Questo è l'inizio di Tecnoclassic e da subito volevo fare un grande saluto a tutti quelli che hanno già fatto una storia su Instagram. Bravi!
2: Taggateci che vi repostiamo.
1: Anche giusto per capire un po' in questo, in quale momento state ascoltando

0: detto ciò, andiamo un po' a dischi più recenti, vi va? Partiamo con un 2023, Sam Paganini, Rave.
1: Nella versione insieme ad Adam Beyer e Leighton Giordani.
0: Subito dopo, dal 2022, Mogwai vs Kate Acid con DT64. E a chiudere dal 2021, Eli Brown con Believe.
1: Buona te,

0: e pensare, ragaz, che non è ancora arrivato il momento della prima hardstyle track, o meglio, non è arrivato finora.
1: Gli ultimi tre dischi che sono andati in onda su Radio Peter Pan erano DJ Arnold Fights con Ripo, Rest in Peace come preferite.
0: Prima Mauro Picotto, Lizard del 1999, richiesta
1: proprio da voi, e ad aprire Cosmic Commando con Heartbreak, disco del 2010.
0: Adesso a 150 bpm per la prima volta questa sera
1: ci arriviamo con SMX, questa è What the

0: disco del 2008 che chiude la prima mezz'ora di Techno Classic, grazie a tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno partecipato a questa puntata, quindi con delle stories su Instagram, con dei messaggi su WhatsApp, bravi ragazzi, fatevi sentire, fateci capire quanto vi piace e se vi piace sto programma, che non finisce qui comunque, la prima mezz'ora è andata, pubblicità e poi la techno continua.
1: On Radio Peter Pan, The Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta. Peter Pan. Spot.
1: Ad Alleghi si aspetta il Giro d'Italia con una notte rosa speciale. Pink Eyes Party. Giovedì 28 maggio. Dalle 18.30 DJ set in aperitivo con Radio Peter Pan. Tra i chioschi Food and Drink con Thomas Menegazzi. A seguire dalle 21.30 sul palco Peter Pan Pink Power. Il format tutto in rosa di Radio Peter Pan. Con Sister Gloria DJ, Francesca Voice e l'animazione Pink. Fai festa con noi alla vigilia della tappa del Giro tutta nelle Dolomiti Bellunesi. Giovedì 28 maggio. Dalle 18.30 per tutta la notte c'è Radio Peter Pan presso la palestra comunale a Caprile di Alleghe, Belluno.

Ciao ragazze, qui è tutto pronto. Non so se anche voi siete pronti per un'altra mezz'ora di musica techno, dance, trance, progressive con i professori, i docenti di scuola di techno, ovvero Luca Antolini e Marco Corti. Io sono Andrea Nordio e ho il compito semplicemente di presentarvi la playlist che è stata selezionata per voi e anche modificata da alcuni di voi, visto che, come dicevamo, nella prima mezz'ora è possibile modificarle, è possibile richiedere delle canzoni. Adesso, per esempio, si comincia con un classico immortale, uno dei dischi più remixati della storia, è di Robert Miles, si chiama Children del 1996. Subito dopo Energy 52 con Café del Mar nel remix di Paul Van Dyke. A chiudere, qui la canzone richiesta da voi è di Tiesto e si chiama Traffic. On Radio Peter Pan.

0: Cantolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classica.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

disco richiesto proprio da voi. Prima invece Energy 52 con Caffè del Mar, versione remix, e ad aprire Robert Miles con Children, disco del 1996 che probabilmente verrà suonato per un altro secolo, un capolavoro immortale. Detto ciò, rimaniamo alla stessa velocità, 138 bpm, andiamo da un altro immortale. Lui è Franchino, questa è la sua 999. Subito dopo Cosmic Gate con Exploration of Space, e a chiudere Yves De Reuter con Back to Earth del 1996.

0: De Reuter, Back to Earth, disco del 1997 che chiude questa tranche, prima invece Cosmic Gate con Exploration of Space e ad aprire c'era Franchino, proprio lui, con 999.
1: Il livello è alto questa sera, io vi invito, visto che di fatto
0: sono gli ultimi minuti di programma e ci saranno le ultime canzoni che potrete ascoltare di...
1: Vi invito, anche se
0: magari non l'avete ancora fatto o l'avete già fatto, rifacciamolo.
1: È il momento storia su Instagram, cioè il momento in cui
0: taggate Radio Peter Pan, taggate Tecnoclassiche, se vi va taggate anche appunto
1: i protagonisti di questo programma, Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, che sono io,
0: perché adesso si va a 140 bpm con tre canzoni, subito dopo ci sarà
1: la hard style track di chiusura.
2: Yeah baby!
0: Sul volume c'è Miro con Shining, subito dopo
1: Go! Return to Zero, disco del 2020.
0: A chiudere Demontini Experience 2 con Astro Sign del 1995.
1: Tre dischi a 140 bpm.

0: a chiudere Astro Sign, prima Return to Zero e ad aprire Shining. Queste le ultime tre canzoni di questa puntata di Techno Classic, quindi intanto grazie mille a voi che ci avete seguiti senza dubbio, ma soprattutto a quelli che il programma di fatto lo hanno creato,
1: lo hanno preparato per voi. Le canzoni che avete sentito sono state selezionate
0: da Luca Antolini e Marco Cordi. Approfitto per salutare tutto il team di Techno Classic, compreso Killer Voice, comprese le nostre ballerine, compreso DJ Maxwell,
1: di tantissime persone che poi orbitano
0: attorno al mondo di Techno Classic.
1: A chiudere, come promesso,

0: is the summer of hardstyle.
1: Headhunters, Summer of Hardstyle, disco che chiude la puntata di Techno Classic. Un grande ringraziamento a tutti i ragaz che sono stati qui in quest'ora, anche magari solo per qualche minuto, ecco, ad ascoltare Techno Classic, che ricordiamo essere il programma più elegante di Radio Peter Pan, che tornerà sabato prossimo, sempre disponibile nella sezione podcast, e potrete anche riascoltare nelle repliche settimanali su Radio Peter Pan.
2: La Techno Infinita, andate in pace. Ciao, da Andrea Nordio.
3: Hasta la vista, baby.

0: Sport.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Su

better than anything and everything you have done.